0: Ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi, ritorna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare in diretta tra le 21 e le 22 e in replica al mattino tra le 5 e le 6 la migliore dance storica. Cioè pensate a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, ce le abbiamo tutte qui. Tra un attimo Hit House con Jack to the Sound of the Underground, che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte, prima però Fly a Hitty.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: da Gabri Ponte e Danti, che ne sanno i 2000? Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessio Loisi, trovati del DJ Dado.
1: Rhythmic History.
0: Per tutti quelli che ci ascoltano in diretta la sera e che magari proprio in questi minuti stanno tornando a casa, beh, continuate ad ascoltarci anche da lì. Siamo in TV al canale 8858 di Sky e come sempre vi ricordo anche sul vostro smart speaker. Se avete Alexa basta dire Alexa apri Disco Radio oppure ehi Google fammi ascoltare Disco Radio. Allora, le info per continuare ad ascoltarci ce le abbiamo. Adesso passiamo alla musica. Tra un attimo dal 95 Typical e Josh con The Color Inside, Danced con Papi Rap e Molella con Revolution. Prima però DJ Dado e Michelle Wicks.
2: Rick

0: Venga Boys stanno andando a Ibiza, come ci hanno appena raccontato. Se ci fosse un posticino, noi ci aggregheremo volentieri. We are going to Ibiza, anno 1999, siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Amanti della dance storica, fatevi avanti, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. E allora cosa aspettate? Quando avete qualche minutino a disposizione, scrivetemi a aloisi@discoradio.it, il mio indirizzo personale, così voi segnalate tutte quelle hit che vi piacerebbe riascoltare. Io, Edo Munari, Matteo Epis, ci metteremo lì a tavolino a decidere quali sì, quali no, e soprattutto le andremo a trovare, a scovare nel nostro mega archivio che contiene General Base, i Sound Lovers, ma prima Network con Memories.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 2008 c'era Surrender dei Sound Lovers. Siete all'interno del programma che suona la migliore dance storica su Disco Radio. Tra un attimo torna anche Neysha con Restless.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui già in diretta alle 19, ma poi alle 21 scatta la festa, il Disco Radio Party, e l'ora che state ascoltando è quella dedicata alla migliore dance anni 90. Tra un attimo 883 con gli anni, prima Neysha.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dance a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. La Dance Storica ritorna domani alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythm History! La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History Extended Version inizia l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli lavoratori. Piacere sentirvi anche questa mattina, lo faremo con i vostri messaggi al 393 800 3000, mentre come sempre abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, l'abbiamo scelta per voi, è quella delle 6 in punto. Stamattina siamo veramente puntualissimi, anzi grazie ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version, lo avete sentito, tornerà questa sera a partire dalle 21 con un'ora tutta dedicata alla dance storica che poi risentirete domattina in replica a partire dalle 5. Detto questo, il nostro numero l'abbiamo ricordato, abbiamo detto che ci sarebbe stata una novità già pronta per voi e in effetti la sentiamo subito. Il disco è quello nuovo di Robbie Williams e Miss Monique, si chiama Beauty in Us.
1: Novità.
2: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: La canzone invece era Beauty in Us, il nostro disco novità, quello che ha aperto ufficialmente le danze di questo mercoledì. Allora, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Sentiamo un po' dei vostri messaggi, a cominciare da chi ci scrive. Lavoratori QBS, buon mercoledì. Pur se dalle Chiese Monti ispira forte vento, presagio di maltempo. Allertati dunque la boa, rigiriamo e a lavorare andiamo. Grazie, grazie Thomas. Salutiamo anche tutti gli autotrasportatori come sempre. Molto molto molto presenti e rappresentati qui in tutta la categoria dal nostro Jimmy il Tulipano. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Capitano,
0: buongiorno, buongiorno, buongiorno,
2: tutti. Buongiorno. Sono Mariella d'Arosta.
0: Ciao Mariella.
2: E anche stamattina la mia bella corsetta non me la toglie nessuno.
0: Giusto,
2: per iniziare
0: giusto.
2: Con energia questa
0: di attività.
2: Splendida giornata.
0: Vero,
2: ragazzi,
0: vero.
2: Dai, mercoledì, giro di boa anche oggi. Forza, sveglia, sveglia ragazzi, sveglia. Buona giornata a tutti.
0: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
3: Capitano, Andrea da Milano.
0: Ciao,
3: ecco,
0: Andrea.
3: Presente. Ieri ti racconto due cose.
0: Sì.
3: Ieri vado a fare un'ecografia, niente, ho queste protuberanze a livello dell'inguine. Ma qui sulla mi fanno, non vorrei dirle una cosa,
0: Ma però.
3: Vabbè, morale della favola, invece di avere un'ernia, ne ho addirittura due per non farmi mancare niente. Una a destra e una a sinistra. Ole! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Come ti capisco, come ti capisco, pronto!
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco!
4: Buona giornata e buon caffè, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie per questo buon caffè, poi pronto!
5: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio! Tito Pinerolo! Dai, siamo arrivati a mercoledì, giro del boa, ma la mia avrei una domanda per il Tomeo.
0: Sì.
5: Ma Tomea, dove è finita Tomea? Sarà paralizzata Tomea, sparire Tomea. Dai che andiamo! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Scusa, hai detto Tomeo?
6: 393-800-3000! 393-800-3000! 393-800-3000!
0: È
6: Fabri,
0: giusto, sì, è giusto!
6: Diglielo a tutti loro che ci ascoltano! È un ciao a lei, tutto un cucuzzaro, Fabrizio di Scuola dei Lavoratori e... carica ragazza, andiamo dai, ciao,
0: sì.
6: Lavoratori,
1: lavoratori,
0: ma che bello sentire i vostri messaggi al 393-800-3000, li aspettiamo anche questa mattina dentro al club dei quasi belli svegli, detti anche QBS. Si riparte da questa, abbiamo scelto Stellartronic e Andoos dal 2016, c'è When I Find My Love.

0: Bon su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli di oggi, lavoratori. So che ci siete, un sacco di messaggi anche questa mattina, tutti da suonare, pronto?
1: Ma buongiorno Disco Radio, ciao capitano, buongiorno tutti QBS.
0: Buongiorno.
1: Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Ciao Matteo.
1: Capitano, stamattina una leggera acquetta che si sta presentando con 10 gradi.
0: Mm-hmm.
1: Sta chiamando, l'inverno arriva capitano.
0: 10 gradi, d'altronde, sono pochi.
1: Però
0: pochi.
1: Dai, almeno ci ha graziato quest'anno l'estate.
0: È stata lunga.
1: Detto questo, un saluto a tutti. Un saluto a te capitano e la diciamo insieme?
0: Sì,
1: lavoratori! Ciao bagai!
2: Lavoratori!
0: E aggiungiamo lavoratori ufficiale, poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
3: Sono 5.44.
0: Sì.
3: Sono in giro col cane, prima di andare a lavoro.
0: Sì.
3: Tony da Garbagnate. Direzione... Oggi non si sa.
0: No, così, a caso, a sorpresa.
3: Dai che è mercoledì. Come al solito voglio salutare la mia squadra dei risanatori.
0: Sì.
3: E che dire?
0: Lavoratori. Ah, certo, vedi che ci sta.
2: Lavoratori.
0: Allora, ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, 393-800-3000, lo diciamo un po' più piano, così quelli che non l'hanno ancora memorizzato all'interno della propria rubrica lo possono fare magari stamattina e raggiungerci per la prima volta con un messaggio. Chi c'è?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Cisello.
0: Ciao Tony.
4: Oggi è mercoledì 7 ottobre, ore 5.44, ci sono 17 gradi. E che dire, oggi è mercoledì, giro di boa, noi siamo già belli carichi, operativi a lavoro con la Disco Radio.
0: Come
4: e
0: sempre.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie per questo lavoratori, ancora messaggi da sentire al nostro numero, pronto?
5: Capitan Fabrizio, giù dalle brande, stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi.
0: Sì?
5: Non fa freschino, dai, si sta bene, anche con la manica corta.
0: Io faccio 13 gradi.
5: Per dire, oggi è mercoledì, giù dalle brande, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Poi buongiorno a tutti QBS, buon mercoledì, oggi il tempo promette bene, sole, Daniela da Montebello Vicentino con i suoi lavoratori.
2: Lavoratori!
0: E poi ce ne facciamo a sentirne un altro, pronto?
6: Ciao Fabio, sono Giusi!
0: Oh,
6: che pezzo stamattina! Buon caffè gente, ciao dalla Giusi! Se poi metti qualcosa di Max Pezzali anni 90, qualcos'altro,
0: sì.
6: Grazie, ciao dalla Giusi!
0: Ma perché nella Rhythmic History Extended Version c'era gli anni che abbiamo sentito nella versione remix e adesso facciamo di meglio, andiamo negli anni 80 addirittura perché la prossima arriva dall'85.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Drop and Drop.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand. E lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
7: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
8: Buongiorno Disco Radio, sono Fabri da Sesto Calende, mi sto recando come al solito a Stresa.
9: Ciao Fabri.
8: Per prendere servizio. Oggi giornata bagnata, giornata fortunata si spera.
9: Dai, piove. Dicono così di solito.
8: Va bene, dai, lavoratori, saluto a tutti. Ciao Fabri, ciao Disco Radio, ciao ciao ciao a tutti.
9: Ma grazie, grazie, che bello ricominciare da qui. 1985 per Martinelli e Cenerentola.

0: Dio Di e Dizzy Bisù, che abbiamo risentito con Careful. Un attimo prima anche Cinderella di Martinelli dal 1984-85. Secondo me sono perso l'anno. 85, confermo. E allora ci sono un po' di messaggi da sentire, i vostri al 393-800-3000. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, vi saluto Alindasti.
0: Ciao Alin.
1: Dai, che oggi dovrebbe arrivare un po' di pioggia, così siamo nel pieno dell'autunno.
0: Sì.
1: Anche perché il caldo per adesso ci basta.
0: Beh, dai, sì.
1: Appuntamento al prossimo anno. Dai. Forza ragazzi, siamo quasi a fine settimana. Buona giornata lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie, grazie al nostro Alin che abbiamo risentito al 393-800-3000. Vediamo chi c'è. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS. Buongiorno Fabri.
0: Andiamo a Varazze. Varazze.
3: Oggi ceve, ceve, la gallina fa le ove.
0: Ceve, ceve.
3: Succede ogni
0: si
3: tanto.
0: Sente, senti, si sente, si sente.
3: Magari far bene, basta che non arrivino i monsoni.
0: No, è vero.
3: Siamo a mercoledì, forza e coraggio. La mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Mamma, quanto ci starebbe bene un bel caffè. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon mercoledì a tutti QBS, buon compleanno con la canzoncina chi? A Ticinelli, saluti a Fefe, a Mazzola, naturalmente a te capitano, con voi la mocca grande, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Ticinelli, tanti auguri a te.
4: Lavoratori.
0: Siamo qui.
4: Buongiorno a tutti da Paolo da Varese.
0: Ciao Paolo.
4: E che dire, si ricomincia con un nuovo giorno, con una nuova avventura.
0: Dai,
4: perché ogni giorno è una nuova avventura.
0: Vero, vero, hai ragione.
4: Io vado a salutare tutti gli ascoltatori di radio, di Disco Radio.
0: Disco Radio,
4: vado
0: sì.
4: A salutare alla mia cuoricina Denise.
0: E poi?
4: E alla sua piccola.
0: La sua piccola?
4: Nana.
0: Nana, Nana.
4: Un abbraccio.
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Forse ci sta un altro messaggio, pronto?
5: Buongiorno lavoratori. Buongiorno capitano.
0: Eccoci.
5: Qua Paolo da Mortara che sta partendo per Bergamo. E io vorrei fare un saluto a una mia amica che vi ascolta sempre.
0: Sì.
5: Però non vuole. Non vuole fare la. L'app.
0: Non vuole?
5: L'app ce l'ha, ma non vuole intervenire.
0: Ah, ok.
5: Si
0: okay.
5: Chiama Anna. Ciao Anna!
0: La salutiamo anche noi, l'Anna, che sicuramente ormai fa parte del club dei quasi belli svegli, anche se non si fa sentire. A proposito di cose da sentire, invece, pensa che cosa abbiamo recuperato. Mamma, quanto ci piace! 2002 per il

0: cioè, è già un classico praticamente. Eugene e Ultrana Te, another pop, another pop, another pop, another pop, another play something. È così che dice, l'ha detto lei, l'ha detto lei. Io non mi prendo la responsabilità.
1: Ci chiediamo quindi.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché era incomprensibile.
0: È abbastanza, cioè, almeno a me. è molto veloce, quindi si fa fatica.
1: Bella lei che riesce così, con la lingua così veloce.
0: Ma poi ha una voce pazzesca proprio. Allora,
1: ultra.
0: Esatto, ma dottor Gaias, stamattina assolutamente in forma. Sarà stato il primo caffè, può essere. Ne arriverà un secondo molto presto, mentre ci sono i vostri messaggi. Per esempio, ciao Fabri, sono Roby da Lodi, un saluto e buona giornata a tutti QBS. Post scriptum, a quando una disco radio compilation con tutti i successi degli anni 90, ovviamente in vinile? E non sarebbe male, così, non sarebbe male. Non sarebbe... Ne abbiamo fatte negli anni scorsi.
1: Tante, tantissime.
0: La disco radio compilation. Che peraltro ha sempre raggiunto il primo posto delle compilation più vendute, ragazzi. Capisci?
1: Chissà i vinili dove arriverebbero.
0: Sarebbe un bel esperimento da fare. Sì, assolutamente. Tu pronto? Figliamolo.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano. Sono Denise da Valencia.
0: Ciao Denise.
2: E ci godiamo sta ultima settimana di lavoro, che poi lo cambiamo.
0: Ah sì?
2: 24 gradi, fa ancora caldo.
0: Capito.
2: Abbastanza. E che ci dobbiamo fare?
0: Niente.
2: Lavoratori.
0: Pro Valencia, ragazzi, ancora, lavoratori. È ancora estate piena praticamente. Allora, buon mercoledì da Martino, lavoratori, buongiorno.
3: Ciao a tutti. Quasi belli svegli. Siamo qui. Da famiglia giù dalle brande. Ecco la moca.
0: Sentiamo? Sì, da lontano si sente. Sì. Abbiamo chiesto il caffè d'altra parte.
1: Ed è arrivato.
0: Basta? C'è altro?
3: Buon mercoledì!
0: Ecco, mancava un pezzetto. Allora, siamo pronti a sentire anche le ultime notizie. C'è il dottor Gaias in redazione che ci aggiorna subito.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: E allora sentiamo quali sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il TAR della Lombardia ha bocciato i ricorsi in tutto 6 contro la vendita di San Siro a Inter Milan. L'iter per il nuovo stadio di Milano può accelerare. A Milano in circa 3.000 ieri al corteo di solidarietà per lo studente aggredito il 28 settembre scorso davanti al liceo Einstein dopo aver staccato alcune locandine di blocco studentesco. Firmata la conciliazione tra gli operai della Caddel e la multinazionale americana delle costruzioni accusata di caporalato per il cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, da Caddel circa 31 milioni di euro a favore di 300 lavoratori per stipendi arretrati e contributi non versati. Yannick Sinner torna nel 2027, il numero uno al mondo chiude in anticipo la stagione per curare un'infiammazione al ginocchio, salta quindi anche l'ATP Finals al via a Torino il 15 novembre ed è corsa a rivendere i biglietti. Le proteste degli studenti in Francia, cortei e tensioni in diverse città, scontri da Parigi a Lione con quasi 500 fermati. Ci risentiamo tra un'ora.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Lavoratori!
0: Eccoci!
7: E anche tu! Devi fare un turno e sai che quello è il turno, ma
0: sì.
7: La sera prima alle 11 te lo cambiano alle 5 e mezzo,
0: no.
7: Sei sveglio! Benvenuto! Siete nostri! Parla da Genova!
0: Lavoratori!
8: Lavoratori!
0: No, vabbè, quando ti cambiano le cose all'ultimo e pensavi di poter fare un po' più tardi, in realtà poi la sveglia suona prestissimo, è una cosa.

0: Buongiorno, buongiorno Fabri, Andrea e Sofia da Biella, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E non solo, chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno dottorzioni, buongiorno belli svegli, Andrea di Alessandria. E dai, oggi è mercoledì, giro di boa. Ed è sempre bello ogni tanto svegliarsi presto la mattina e non perdere le abitudini. Questa mattina vado a fare volontariato, vado ad accompagnare una persona anziana in ospedale.
0: Bravo. Grazie, grazie per questo messaggio, Andrea, pronto?
3: Buon sonno QBS, stamattina ho la stessa espressione quando mi parla la gente del cane che piega la testa di lato che non capisce. C'è talmente tanto sonno. Lavoratori,
0: lavoratori. Beh, non è male, non è male come esempio. E poi, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno a tutti. Forza, che siamo quasi al giro di boa. Ci avviciniamo sempre di più al fine settimana, lavoratori!
0: Ci siamo!
1: Lavoratori!
0: Qualcuno ha preparato del caffè per caso? Sentiamo, sentiamo se c'è. Vedi che c'è il caffè. E quando c'è, e quando c'è.
5: Buongiorno QBS, super mocca pronta.
0: Grazie.
5: Oggi però il caffè ce lo beviamo vista mare.
0: Sì.
5: Siamo a mercoledì, a metà di questo lunghissimo cammino settimanale. È ancora buio, fa freschino.
0: Vero.
5: E piovigina.
0: Vero.
5: Una tristezza. Capitano, ci può dire il sole se ha intenzione di sorgere magari prima delle 7:30, magari.
0: Sì, vedrai, sarà proprio così. Anzi, un po' di dettagli a proposito in questo 280esimo giorno dell'anno, in cui nella 41esima settimana del 2026 il sole sorgerà alle 7:14 e tramonterà alle 18:43. La luna è calante ed è illuminata al 21,9%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina arriva subito il nostro almanacchiere, che sentiamo.
6: Buongiorno, mercoledì.
0: Sì?
6: 7 ottobre 2026.
0: Giusto.
6: E oggi si celebra la Santa Maria Vergine del Rosario.
0: Sì.
6: E ricordate, come diceva il mio amico Albert Camus, siate realisti, desiderate l'impossibile. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre risentiremo domani intorno a quest'ora con le sue perle di saggezza.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ah, ci siamo anche questa mattina, tra poco inizia l'appuntamento con i belli svegli, la squadra al completo, per cui c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, ovviamente sono Fabrizio Sironi, mentre abbiamo già scelto anche la prossima canzone direttamente dal 1991. Torniamo indietro per riascoltare anche Crystal Waters, c'era Gypsy Woman su Disco Radio.

0: come no? Ma come no?
1: L'anticipo non esiste.
0: Ma no, scusa, ora che va la sigla, va la
1: base. Sentire Epis che mi dia lo straordinario. Cioè.
0: Beh, chiamalo subito. Aspetta, chiamalo adesso. No. Tu lo chiami.
1: Epis!
0: Ah, così, ma così non vale.

0: Cipo risponde, eh? E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli!
1: Già!
0: E ci sei, se, oh! Buongiorno!
2: Sono anche deve durare 2 minuti il buongiorno per pareggiare l'anticipo, eh?
0: Guarda che siamo perfetti stamattina,
2: no,
0: cioè
2: 58,
0: non
2: po- 58,
0: no, 59,
2: 58, 59, 59, 59
0: passate da 6 secondi
2: e comunque è un minuto d'anticipo.
0: Vabbè, fatelo
2: la
0: pagare,
2: gente non è abituata.
0: Metti fuori lo straordinario.
2: C'è gente che si alza e dice oddio cosa succede, sono hanno già detto buongiorno e sono solo le 7:06.
0: Ma sai che io sono in fissa con gli orari, scusami, cioè devo essere preciso, altrimenti
2: sì,
0: poi
2: è vero.
0: Chiama Epis e dice avete fatto un intervento da 2 minuti,
2: però non è però non è una roba tua recente, c'è sempre stata questa cosa,
0: questa della sono in fissa per gli orari.
2: Invece no. Ultimamente con cosa sei in fissa?
0: Allora ultimamente sono in fissa con fammi pensare no, cose da comprare, cioè c'ho un po' la fissa
2: tipo,
0: da shopping
2: cosa?
0: C'ho un paio di scarpe che vorrei comprare.
2: Sì.
0: E sono? E sono delle sneaker.
2: Sì.
0: Le
2: slacciati dai, marca.
0: Aspetta,
2: modello.
0: Si chiamano, no, allora Adidas sicuramente.
2: Ok.
0: E sono delle, adesso ti dico il nome, ma porca miseria il modello. Mi sfugge.
2: Capito,
0: mi sfugge.
2: Perché sei partito in anticipo?
0: Mi sfugge, mi sfugge.
2: 6 minuti
0: per ricordarmi il nome della scarpa. Le 7. Però hai visto che puntualità, eh?
2: Cioè
0: era un po' che non dicevamo le 7, eh?
2: Non è che mi mancasse questa
0: cosa. Certo. E tu invece con cosa sei in fissa?
2: Allora, io sono in fissa con una nuova serie che sto guardando.
0: Sì?
2: Che però non è nuova.
0: Uh-huh.
2: Che è veramente... Si chiama Monarch.
0: Uh-huh.
2: Legacy.
0: Uh-huh.
2: Ed è su Godzilla.
0: Ma su dove?
2: Su Godzilla.
0: Ah,
2: riguarda,
0: è su Godzilla.
2: Godzilla,
0: pensavo fosse una nuova piattaforma.
2: No, no, riguarda la Godzilla.
0: Su Godzilla.
2: C'era Mozilla, c'era, perché non può esserci Godzilla, dice.
0: Allora, ultimamente sono in fissa con... al 393 800 3000, vogliamo sapere le vostre di fisse. Novità.

0: il disco di Armin Van Buuren si chiama Take Me Home su Disco Radio, mentre qui si parla di sneaker, ragazzi. Ormai siamo andati in fissa per le scarpe un po' tutti. Le Barreda Adidas.
1: Mai sentite prima, tra l'altro. Scopro un nuovo modello.
0: Grazie, bello Fabio. Però, bello però.
1: Sì, sì, sì, bello, mi piacciono.
0: Adesso veniamo tutti con le Barreda la prossima settimana.
1: Io preferisco le Barracuda.
0: Le Barracuda?
1: No, non ci sono però.
0: Allora, vediamo se c'è qualcun altro di voi in fissa con qualcosa, ma una fissa dell'ultimo minuto, tipo ultimamente con la crema.
1: Che crema?
0: Sono in fissa.
1: Quella!
0: Chi è? Bel Galetti, ovviamente.
1: Ovvio.
0: Fabri, io le ho appena comprate, spettacolari, sì, ma non sono quelle che dico io, però. Ci arriva una foto del classico
2: Tokyo.
1: Tokyo, no, che classico.
0: Sì,
1: no, che mai viste queste qua.
0: Queste qua sono un po' da pista come modello.
1: Sembrano, sì, quelle da...
0: Mancano un po' i chiodini sotto e...
1: Ah, a me ricordano più quelle per guidare le auto. È presente?
0: Sì,
1: quelle
0: sì,
1: da pilota.
0: Sì, che ricordano un po' quelle da box anche.
1: No, anche sì, sì, sì.
0: Però basse, però
1: quelle da box, esatto, sono alte.
0: Chi c'è a proposito di fisse?
1: Anche un po', scusa, queste anche un po', vista la colorazione, Kill Bill, no?
0: Sì, vabbè, il giallo ovviamente ricorda quello. E poi, pronto?
3: Ragazzi, io purtroppo, anche la mia compagna me lo dice, sono in fissa coi capelli, ragazzi.
1: Cioè?
3: Perché ne avevo una montagna prima e adesso, alla veneranda età di 5'2", sono in fissa di brutto perché... Sono diventati un po' trasparenti, diciamo, non tanto, però un po' trasparenti. Sono però, fissa, di brutto.
0: Sì, però il tema non riguarda i dispiaceri, cioè, no?
1: Beh, però se è la sua fissa. Beh, allora, io ti consiglio, ci sono degli integratori.
0: Sì?
1: Di cheratina, si chiamano unghie e capelli.
0: Sì?
1: E funzionano.
0: O se no, minoxidil. Minoxidil.
1: Beh, allora non darei retta a Fabri su questa cosa.
0: Ma perché?
1: Cioè,
0: no, io so che esiste, ma poi non lo uso e in effetti si vede. Cioè.
1: Allora dagli retta. Per senso. Comunque, oppure... sei come Pucci, hai i capelli rosa.
0: Certo. E poi chi c'è? Pronto?
4: Ciao belli svegli da Mauro Busto Arsizio.
0: Ciao Mauro.
4: Beh, guarda, io sono in fissa, non è proprio ultimamente, ma ultimamente è ritornata prepotente.
0: Eh sì?
4: La fissa per gli orologi. Sì.
0: È costosa.
4: Mi sono sempre piaciuti e ne ho avuti anche di belli, purtroppo le tasche in questo momento non permettono un granché, però la fissa c'è sempre.

0: Però, ciao belli.
1: Ma grazie, è un investimento alla fine quello dell'orologio, soprattutto sì, quando è blasonato, no? Quando è di marca, quando è prezioso, finisce per rivalutarsi anche dopo l'acquisto, e quindi potrebbe essere una, così, una buona scelta. Che dite, qual è la vostra fissa, quella più recente o meno, al 393 800 3000, mentre abbiamo preparato Dilemma.

0: sentito patata.
1: Ma no. Fisse di altro genere, ragazzi, pur trovando tanti messaggi che ci segnalano questo tubero che tra l'altro ha delle proprietà sfiammanti, no? Se sei in una di quelle settimane così un po' difficili.
2: Certo.
1: La dieta bianca classica, no? Quindi riso, patate. Aiutano.
2: Non sapevo se tu l'esperto di patata sei tu.
1: Però adesso non rincariamo la dose perché.
2: Guarda che veramente sei il peggiore, Cioè, non sapevo questa proprietà della patata, certo. e me la riveli tu.
1: Sfiamma, che ti devo
2: diventi
1: dire?
2: Diventi il master of patata, non è che
1: certo.
2: C'è niente di male.
3: Master of puppet, master
2: certo, of
1: patata.
2: Certo,
1: vabbè, allora, sono in fissa.
2: Di disco radio,
1: sono in fissa sulla poca fiducia che ho nel mio compagno. Ragazzi, questo è grave però, cambialo. Grave.
2: Camisia, guarda, non saprei cosa consigliarti perché allora io sono di quelli che sono del perché io sento questa cosa.
1: Sì.
2: Cioè, io raramente vado sugli altri, no?
1: Sì.
2: Però se hai poca fiducia bisogna anche capire se sei tu che in generale hai un problema con la fiducia o se è un problema adesso. Cioè, ho sempre avuto fiducia e adesso non ce l'ho più. Capito? Però io non sono così tranchant come Fabri, cambialo.
1: No, vabbè,
2: come se fosse la parrucca.
1: Ma no, è chiaro, i problemi vanno affrontati e bisogna capire da che parte
2: stanno. Prima su di te.
1: Sì.
2: E poi semmai. Ma scusa, con lui, parlane con lui, no?
1: Certo.
2: Perché mi ispiri poca fiducia, testa di
4: mamma mia, come parla in modo specifico il professore.
2: Ogni tanto c'ho della Fabio Volite, guarda, che mi prende. Ma poi mi passa una crema che mi spalmo su tutto il corpo e mi passa.
1: Sentiamo chi c'è, pronto?
5: Ciao belli svegli, io sono in fissa con la gravel. La bici, quella con la grave. Corsa.
1: Ha un problema gravel.
2: E chi ha un problema con la gravel?
5: Andrea da Erba.
1: Andrea da Erba. Qual è la gravel? Mi spieghi, Omar, che io sono un po' all'asciutto.
2: Ma la gravel è tipo una bici di quelle da corsa, che sono, diciamo, i ciclisti su strada, però con delle gomme un po' rinforzate, credo qualche anche modifica al telaio, al manubrio ovviamente. Non ha però sospensioni, ma è lo stesso fatta per affrontare sia asfalto che strade bianche, diciamo, uno sterrato non troppo impegnativo.
1: Io ero rimasto alla Graziella, figurati.
2: Quella è la graviella adesso, infatti.
1: La graviella.
2: È uguale, ma col portapacchi dietro per portare il tuo amico in piedi dietro di te.
1: A proposito di sterrato, qualcuno ci dice, sono fissato con la Subaru Forester.

0: è troppo bella.
1: Bella
0: sì, bella sì. Poi,
1: ma quella nuova?
0: Si dice grande affidabilità, insomma, poi ci sono le versioni, quelle 4VD super arrampicanti, insomma, che magari costano anche un pochino di più. È una specie di SUV familiare, cioè è un po' un misto, piuttosto alta, no? E quindi...
1: Ma mi sa che è proprio un SUV, perché è bella grossa.
0: Bella grossa sì, però è un po' urbano, più, un po' più bassa rispetto alle altre, cioè un po' più sfuggente nella carrozzeria, alta sul gli ammortizzatori.
1: Sul compatto di
0: sì,
1: solito,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì. Vabbè, bella comunque. E voi, le vostre fisse al 393-800-3000.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
12: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
11: Scontata.
13: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale al sottocosto.
11: Più scontata.
14: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Allora, stamattina vogliamo sapere quali sono le vostre fisse, anche recenti, se ne avete una per cui veramente non pensate ad altro. 393-800-3000. C'è qualcuno che ci scrive: io sono in fissa per un amico, vale?
1: Certo che vale.
0: Ma cos'è?
1: È un amico?
0: Ma tipo innamorata proprio, innamorato?
1: In fissa vuol dire che gli piace, sì. Però è un amico, quindi è difficile, capito? Cioè, che faccio? Rovino l'amicizia. Allora ti dico una cosa da uomo.
0: Sì.
1: Se gli dovessi mai dire: guarda, io ti trovo che mi fai... Non rovini mai un'amicizia con un uomo. Ok? La migliori.
0: Vai serena,
1: è un upgrade. Fidati.

0: Il disco di Preziose Marvin si chiamava Le Louvre su Disco Radio, mentre c'è chi ci dice a proposito di fisse, sentiamo, pronto.
1: Ma io sono in fissa per il gioco d'azzardo.
0: Ma no!
1: Alcuni dicono sia pericoloso, ma sinceramente posso smettere quando voglio. Voi che dite? Io mi ci gioco la casa che posso smettere quando voglio.
0: E poi mi viene in mente il film Smetto quando voglio,
2: che però era la droga.
0: Sì, vabbè, sì. A proposito di vizi capitali, insomma, siamo lì. Allora, no, grazie.
2: Cosa?
0: Che
2: cosa?
0: Marco mi sottolinea dei messaggi.
3: No, ma l'avevo
0: che...
3: tolto, se fai refresh.
0: L'avevo tolto. Pronto?
2: A proposito di patata.
4: Buongiorno, sono Alberta da Lodi.
0: Alberta, sì.
4: La mia fissa sono i bicchieri. Ne ho più di 100 e sono convinta che qualsiasi cosa bevuta nel bicchiere giusto ha un altro sapore.
0: Sai che sono d'accordo.
4: Buona giornata.
0: Con te. Sono assolutamente d'accordo con
2: per
0: te.
2: Per il vino ci sono delle, anzi in realtà tutti ci sono dimostrazioni fisiche.
0: Sì.
2: Cioè legate all'ossigenazione del prodotto, ovviamente.
0: Ma a te è mai capitato di chiedere un prosecchino, no? Per esempio al bar?
2: No, perché io sono un maschio alfa.
0: Ah no, tu chiedi tu negroni e basta, ok?
2: Un whisky doppio malto,
0: sì. Però per l'aperitivo leggero magari chiedi un prosecchino e te lo danno in quel micro fluttino. Orrendo, sì. Mamma, io veramente non lo posso vedere quel bicchiere.
2: Perché non ti c'entra il naso, Fabrizio?
0: Ma no, ma poi, cioè, ma che cos'è quella roba lì? Sarà mica un bicchiere, cioè.
2: Beh, ma il flute, scusa, il flute per cosa nasce?
0: Il flute nasce per lo champagne, credo.
2: No, champagne, coppa di champagne. Sai la famosa coppa di champagne del seno di...
0: Ma non era per lo spumante la coppa, no? Al contrario?
2: No, credo che... Secondo me è proprio lo spumante che va nel flute, però non lo so perché...
0: Sì, sono un po' secco, però ci sono dei bicchieri che mi piacciono, altri che assolutamente non userei mai.
2: Perché secondo me il io avrei detto che il no, però è quello un po' più piatto è piatto alla base e che sale col collo un po' più alto, quello per il prosecco.
0: Tu ti riferisci al bicchiere la cui coppa nasce sulla forma del seno femminile, no?
2: Quella è la coppa di champagne.
0: Esatto.
2: La flute serve per servire e degustare vini spumanti, champagne e prosecco.
0: Ah, quindi va bene per te.
2: Quindi te lo devi portare a casa.
0: Però deve essere alto, cioè...
2: Valorizza il perlage.
0: Il perlage, allì.
2: Preserva le bollicine.
0: Sì.
2: Concentra i profumi. Sì. E evita di far scaldare il vino.
0: Quindi... Ma che bello!
2: Fabri, se non ne capisci...
0: No, lo dico perché è arrivato un messaggio dalla Ele da Milano che dice: alla signora Sironi piacciono i bicchieri.
2: Ma che belli! Ma scusa, 100 bicchieri, dove li tieni?
0: Nelle credenze.
2: Ma porca miseria, solo quelli però, c'ha non hai fagioli.
0: C'ha una cucina di 45 metri quadri, capito?
2: Io ho un cassetto di tazze, non so più dove metterle, credo siano 20 forse a far tanto. E mi occupano un cassetto intero, cioè penso però, a 100 ragazzi.
0: Guarda che anche sulle tazze secondo me c'è tutto un credo, cioè figurati. Allora c'è una canzone da sentire, poi torniamo da voi e sulle vostre fisse al 393 800 3000.

0: nonostante il Natale non sia così lontano, per via del fatto che la Langley ha superato gli streaming di
1: All I Want for Christmas.
0: All I Want for Christmas is You. E adesso come si fa? La povera Mariah.
1: Per chi di voi si stesse chiedendo chi
0: vista,
1: è la Langley, è la favorita di Fabrizio, l'unico
0: la
1: che in Italia la conosce.
0: Sulla quinta strada a vendere i fiammiferi, pensa, perché ha perso il primo posto con gli streaming.
1: Me la vedo.
0: Allora, io sono mesi che sono in fissa completa per l'Everest, continuo a guardare video di scalatori di continuo, come se dovessi scalare io il monte domani. Premetto che ad oggi non sarei assolutamente in grado di fare una cosa del genere. Erika da Lomaz. E beh, certo, non è come andare a fare un giro in campagna, evidentemente.
1: Tanto c'è anche un po' un tema di overtourism anche
0: sì,
1: là sopra,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: ormai non è boss. C'è la sensazione che arrivi là e c'è di nuovo la coda dell'S lunga alle casse.
0: È colpa degli influencer che sono andati lì e detto: ah, c'è una trattoria bellissima lì sotto l'imbocco del sentiero per andare in cima all'Everest.
1: Come si chiama? Campo base.
0: Esatto. Ciao ragazzi, la mia fissa è un amore a distanza. Ma dai!
1: Dai!
0: La Patti da Cermenate. Ma no, ma non si può leggere.
2: Si chiama Fabrizio Sironi, ma perché non bisogna dire le cose belle?
0: No, ma è un omonimo.
1: Mamma, sei veramente, guarda.
0: È un omonimo.
1: Oh, Patti, allora raccontaci bene, Patti, che manda un altro messaggio che leggo io, non ti preoccupare.
0: Cosa?
1: Amore. E come lo consumate questo amore a distanza?
0: Ma che consumate?
1: Con le video call?
0: Smettila.
1: O con delle lettere con la cera lacca?
0: Minatorie,
1: che poi Fabri scioglie e si fa cadere sui capezzoli da solo.
0: Ma cos'è? La stanza dei giochi di Christian. Pronto?
3: C'è anche Christian. Ho la fissa per i cucchiaini di caffè del bar. Ovviamente non posso dire chi sono e da dove, perché.
1: Che li colleziona.
3: Buona mattina a tutti.
0: Li ruba, quindi.
1: Sei in portavia. Buongiorno. Dai.

0: Parti, vai, vai.
1: No, buongiorno ragazzi.
0: No, no, fai il moralizzatore, dai, dai.
2: C'è chi ce l'ha per i tovaglioli dei ristoranti, è la stessa
0: anche
2: roba.
0: Anche tu, Fabri, ti porti i tovaglioli dei ristoranti, no, ma no, sei veramente...
2: Però fai
0: che...
2: il paio con quella roba lì, no?
0: Non lo so, tu intanto devi spiegarci di parti di Cermenate, quindi inizia a pensare a quella.
1: Non
0: spostare il fuoco sul furto di tovaglioli, che è relativo adesso.
2: Allora te ne dico un'altra che ti piacerà sicuramente. Buongiorno ragazzi, io ho la fissa per il burro cacao, di ogni tipo e ovunque, uno diverso in ogni borsa e in tutte le tasche delle giacche.
0: E l'estate si scioglie, tra l'altro, se lo dimentichi in giro si squaglia durante
2: l'estate.
0: Sì,
2: è vero, devi stare un po' attento. Ragazzi, comunque, per chiudere la questione dei bicchieri, la coppa di champagne si usava negli anni 70-80, ora per bere qualunque bollicina, champagne compreso, si deve usare il flute che mantiene la bollicina del vino. Gabriele, esperto in Negroni, tra l'altro, non fa una piega.
0: Sa delle cose a prescindere dalla sua esperienza.
2: Certo.
0: Capito, quindi quando fai quella faccia lì perché ti danno il flute, che schifo, è il bicchiere giusto.
2: No, allora io ho scoperto che il mio preferito è il tulipano grande.
0: Certo, ma il tulipano nero. E la stella della Senna insieme alle di Oscar.
2: Certo, è un'altra storia. Dai, diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto con le ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter Milan, il Meazza e le aree intorno vendute per 197 milioni di euro. I lavori per il nuovo stadio inizieranno nella prima metà del 2027. Firmata la conciliazione tra gli operai della Cadel e la multinazionale accusata di caporalato per il cantiere del consolato americano a Milano, a 300 lavoratori vanno 31 milioni per stipendi arretrati e contributi non versati. Rischio di guerriglia urbana, la questura di Lecco vieta il corteo Propal di oggi, è la giornata in cui Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre in cui furono uccise circa 1200 persone e 251 furono rapite. Sinner chiude in anticipo la stagione per un'infiammazione al ginocchio, salta anche le ATP Finals di Torino, al via il 15 novembre e corsa a rivendere i biglietti. Leo Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina in un amichevole contro il Benin, saluta con un gol su rigore. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Anche tra la Lombardia e il Piemonte prevediamo per questo mercoledì un aumento della nuvolosità e soprattutto il ritorno anche di piogge via via sempre più diffuse, dapprima in Piemonte ma poi raggiungeranno anche la Lombardia. Eppure questo giovedì sarà una giornata all'insieme di molta instabilità, anche se con un graduale miglioramento da ovest. Temperature in diminuzione con massime non oltre i 20-22 gradi, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Allora, messaggi da sentire al 393-800-3000, pronto?
7: Ho capito il Fabrizio Sironi.
8: Cosa? Hai capito il Fabrizio Sironi?
9: No, questo l'abbiamo
8: con la
9: messo.
8: La partita Cermenate.
9: No, lascia perdere.
8: Che è la contrazione di certe menate. Cioè, no. Lei gli dà giù delle botte a lui che non ha nessuna idea.
9: Però, siccome abbiamo sentito uno dei nostri piccoli amici e ieri l'avevamo anticipato, stamattina anticipiamo la parentesi dei veri svegli. Mariolino, sei qui?
10: Come?

0: Dai, che ce la puoi fare, su.
1: Svegliatemi ancora prima, dai.
0: Beviti un... No, non puoi, alla tua età. Cosa? Niente caffè. No, niente caffè, niente.
1: No, ho bevuto un cordiale.
0: Ma che cordiale? Dai. No. Colmi, canzoni, barzellette, battute. 393

Il 1985 c'era anche Madonna con Into the Groove. E noi abbiamo la signora Spagna.

0: suonate di Crowd.
1: Di cosa?
0: Crowd.
1: Di Crowd?
0: Crowd. Era scritto C-R-W-T-H.
1: E che cos'è?
0: Viene dal Galles.
1: Sì?
0: È tipo una chitarra. Fatta con un cassetto.
1: Con un cassetto?
0: Sì, di avanzo di una vecchia libreria.
1: E non sapevano più cosa suonare in Irlanda, evidentemente.
0: Allora. Galles comunque.
1: Galles, sì, scusami. Sentiamo chi c'è. Pronto, pronto. Pronto?
2: Allora, sperando che questa genialata dell'orario sia momentanea solo per oggi.
3: Ecco.
2: Ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Marielino. Sono Alessio da Mezzago. E forse non lo sapevate, ma
3: sì?
2: L'Università del
3: Massachusetts,
1: okay,
2: in collaborazione con Paolo Luca Manzoni,
3: ah, però,
2: ha scoperto che una gym bro di Paolo Luca Manzoni è Sara Pesi. Ciao.
3: Sì,
1: ci può stare, ci può stare.
3: Io preferivo sai dove si allena.

0: Era Paolo Luca Manzoni in Sarapesi.
1: Certo. Allora, pronto?
2: Ciao, ciao, ciao, ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao, oh Mariolino.
1: Ciao.
2: Giordanina,
1: ciao.
2: Trezzanino.
1: Ciao, Giordanina.
2: Volevo raccontarvi due barzellette.
1: Due?
0: Vai,
2: due
0: credici.
2: La prima.
0: Almeno in una.
2: Sapete cosa succede all'acqua quando viene colpita da un fulmine? Diventa corrente.
1: Certo. Bene, dai, ci...
2: Invece, sapete come si chiama quella famosa attrice che ogni volta che cade si fa malissimo? Catherine Sisak.
0: Sì, dai. No,
1: preferivo la prima.
0: Ma preferivo la prima. A me è piaciuta.
1: Io preferivo la prima.
0: Ragazzi, pronti?
1: Cosa?
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a
0: Zazzaglio con 33 anni, ta vecchia, tanti auguri a te.
1: Zara, però dovevi farci il tiramisù,
0: Aspetta che metto le
1: cuffie. Dai le cuffie alla Zara, dai le cuffie alla Zara, la compagna di Omar che oggi fa gli anni.
0: C'è Fabri che aveva una richiesta.
1: Sì, sì, Zara, io avevo tanta voglia del tuo tiramisù.
0: Dov'è il tiramisù?
1: Dov'è?
4: Te lo faccio portare domani.
0: Ma gli ho detto che non riuscivi.
1: Grande!
0: Ma non può, andiamo a cena stasera. Ma non può.
1: Hai capito chi è che rema contro?
0: Ecco, già più ragionevole. Vabbè. No, ve lo dico perché vi illude. Ma poi fa sempre così anche con me. Mi illude e poi niente. All'ultimo
1: Comunque,
0: anno mi sono ricordata che non posso.
1: Zara, siamo disposti ad aspettare nel caso.
4: Va bene, allora
1: ve
4: lo faccio portare.
1: Va bene, grazie.
0: Potresti anche invitarli a casa, faglielo a casa. Guarda, perché lei si imbarazza, è timida.
1: Sai io con che facilità mi muovo, tra l'altro, no? Cioè...
0: Se c'è il tiramisù arriva, guarda che è un fetente lui.
1: È un bel
0: come
1: incentivo.
0: Come festeggi oggi, tesoro? Adesso, come festeggi?
4: Adesso sto andando a lavoro.
0: Perfetto! Perfetto, il modo giusto.
1: Auguri, Zara, auguri. Grazie per il tiramisù. Bacini, molto bene. Sentiamoci anche la prossima canzone che, guarda caso, abbiamo scelto...
0: Là. Ragazzi, vado un attimo in camera con Zara.
5: Vabbè, ci vediamo tra

0: proprio fino in fondo il disco di Puccio, Mia e Cristi che abbiamo appena riascoltato e che si chiama Non mi innamorerò, non mi innamorerò,
1: rieccomi,
0: non mi innamorerò.
1: E rieccomi.
0: Allora, sì, hai già fatto?
1: Ma è un po' che sono qui.
0: Certo. Allora, messaggi da sentire, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mariolino.
1: Ciao.
2: Sapete cosa fanno tre re su una

0: montagna?
1: No,
2: no.
0: Trekking.
1: Ah,
2: certo, certo.
1: Ma giusto. È bellissima, trekking ci piace molto. E poi ancora da sentire, vediamo quanti messaggi. Pronto, pronto,
3: pronto. Papi, ciao zio Omar, ciao. Oh Mariolino, sono ciao. Carlo di Como. E ciao, oggi vi voglio raccontare un indovinello.
1: Sì.
3: Sapete perché gli spazzolini perdono sempre?
1: No.
2: Sì.
3: Perché sono perdenti.
1: Certo. Ah, certo.
3: Ciao, come va?
1: Ma certo. Avevo sentito un come va da lontano, lo aggiungiamo subito. E poi pronto.
2: Ma quindi lo spazzolino del cesso è più fortunato.
1: Beh, dipende dai punti di vista. Pronto.
4: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
4: Il mio compagno di classe,
1: sì?
4: Ha comprato un cagnolino.
1: Davvero?
4: Molto bello e carino. Allora gli ho chiesto, ma
1: sì?
4: Come si chiama?
1: Eh?
4: E lui mi ha risposto, non lo so, non me l'ha ancora detto.
2: Va tendenzialmente bene. Bau, bau, bau.
1: Oppure, okay.
5: Ciao ragazzi, sono io da Cologno Monzese. Vi faccio sentire un po' di suonate di Groot.
2: Bravo.
5: Groot. Mi... Groot me, canzoni e barzellette now.
1: Ci piace questa
2: versione. Quindi è la traduzione di Colmi in inglese,
1: potrebbe
2: in gallese.
1: Essere, potrebbe essere. Pronto?
6: Auguri Zara!
1: Ma che bello!
2: Oh, grazie. Auguri Zara! Tanti auguri!
1: Tutti che chiedono
2: anch'io
1: in cambio.
2: Voglio il tiramisù.
1: Lo sapevo, ragazzi, che andava a finire così, lo sapevo.
2: Più buono, porca miseria, lo fa proprio bene.

0: The Age of Glory su Disco Radio, era il 2011. Nell'appuntamento di oggi con i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette, battute. Buongiorno Disco Radio, io e mio figlio Amedeo vi ascoltiamo tutti i giorni e oggi è il suo compleanno, 7 anni. Potete fargli gli auguri?
1: Ma certo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Amedeo che oggi compie 7 anni. Tanti auguri a te.
0: E poi chi c'è?

0: Κράτο, για να τα λαβαίνω, του παλαβόρο, για
1: η πατσίτα.
2: Come si chiama lei?
1: Emma
2: Dalegnano.
1: Emma Dalegnano.
2: Tanti auguri a papà di Emma.
1: Tanti auguri al papà di Emma.
2: Tanti auguri a papà di Emma.
1: Tanti auguri a te. Chi c'è ancora? Pronto?
3: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao.
2: Eccolo.
3: Oh Mariolino.
2: Buongiorno.
3: Sono Thomas.
1: Ma Thomas!
3: E finalmente state facendo, io mi risveglio a quest'ora.
1: Ecco.
3: Vabbè, comunque. Oggi vi racconterò una barzelletta dei Peratoons.
1: I Peratoons.
3: C'è un mago.
1: Sì.
3: Che dà un desiderio a questo ragazzo che gli dice:
1: sì.
3: Non voglio morire brutto. Ok, ma non è cambiato nulla. Invece sì, adesso sei immortale.
2: No!
3: Ciao,
2: no! No! Brutto per sempre. Basta, attenti a formulare. Ricordatevi, bisogna... occhio a desiderare le cose perché potrebbero avverarsi.
1: Certo, chi l'aveva detto?
2: Non lo so,
1: però mi suona di massima di quelle belle. Allora, colmi, canzoni, barzellette e battute nel club dei baby svegli. Ciao Mariolino, torniamo domani?
2: Va bene.
1: Dai, ok, appuntamento a domani allora.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, occhio che stamattina abbiamo sparigliato un po' tutto e abbiamo anticipato i baby svegli, anticipiamo anche il cineforum tecnico-scientifico?
3: Assolutamente sì, una grande novità oggi con l'orario nuovo, ma potete mandare la vostra recensione in diretta nel solito modo con un messaggio di testo o un vocale al 393-800-3000.
2: Molto bene, prof, è stato super conciso ma anche
3: pronti
2: molto efficace.
3: Pronti a entrare nella storia!
2: Ecco, vi aspettiamo allora, mentre abbiamo scelto anche la canzone di Magic Box 2013. Era If You. My heart.

0: Alessa con If You su Disco Radio. Era il 2003, ragazzi, sono passati più di 20 anni.
1: 23.
0: Eh sì, pure troppi.
1: Non come diresti tu, 13.
0: Esatto. Vediamo chi c'è, pronto?
2: L'ha detto la mamma di Kevin, in mamma ha perso l'aereo.
0: Ah, bisogna fare attenzione a cosa si desidera, perché a volte i desideri si avverano. Era questa la frase,
1: sì,
0: no?
1: Perché potresti ottenerlo. Viene attribuita ad Oscar Wilde, ecco, poi probabilmente appunto. Magari ripresa anche dalla mamma di Kevin.
0: Però anche la mamma di Kevin.
1: Oppure è della mamma di Kevin e con lo stronzo di Oscar Wilde.
0: Esatto.
1: Solo perché è nato prima è sua.
0: Pronto?
3: Oh, ragazzi, io sono Tommaso. Come state?
0: Bene,
3: io tutto
0: grazie.
3: Bene. Secondo voi che macchinina arriva prima? Quella rossa, quella verde o quella gialla? Quella gialla, perché è già là.
0: Ah, certo.
1: Marco, dai un pugno sulla spalla a Fabri.
4: Ma quale spalla?
1: Quella lì, la più vicina.
4: Questa?
1: Dai un pugnetto, vai. Boh. Macchina gialla.
4: Bollo.
0: Me l'avete passata, veramente?
1: Sì. No, noi ci diamo un pugno, io e mio figlio, quando vediamo la macchina gialla.
4: Sì, anche il bollo,
1: braccio.
4: Anche il bollo.
0: Una volta si faceva con le 500, vi ricordate?
1: Adesso non ci sono più, quindi...
0: vabbè, ci sono le 500.
1: Macchine.
0: Sono un po' diverse, ma ci sono.
1: Ma gialle sai che non l'ho mai vista?
0: Sì!
1: Quelle nuove?
0: Sì, sì, sì, dai, ci sono gialle. A me è capitato.
1: Di solito le 500 ormai le guidano solo le ragazze con la coda e l'Aikos.
4: Chissà perché poi.
1: Ma è una roba, occhiali da solo, coda e Aikos, 500.
4: 500.
1: Dentro non c'è nessun altro nelle 500.
0: Adesso ci farò
1: un
0: caso.
1: Un uomo di mezza età.
0: No,
1: con
0: è,
1: la pancetta.
0: No. Hai ragione, non è da, ragazzi, non è da uomo di mezza età.
1: Probabilmente vendono le 500 già con la proprietaria dentro.
0: Potrebbe la essere. Fanno... Occhio a comprarle perché non si sa mai. Vabbè, c'è un disco nuovo, arriva James Hype, da sentire subito con Confession.

Mentre stamattina abbiamo veramente creato un po' di confusione anche in chi ci ascolta, che magari è abituato a sentire certi appuntamenti un po' più tardi. Questa volta invece abbiamo fortemente voluto il nostro prof Locatelli con un po' di anticipo. Sì.

0: Grandi applausi per il prof Locatelli e il Cineforum Tecnico Scientifico. Stamattina in anticipo, chissà che non diventi una piacevole abitudine questa, no?
1: Piacevole per lei.
0: Allora, scusi, guardi che le ricordo che lei era d'accordo ad intervenire un po' prima.
1: Mai sentito, mai votato.
0: Cos'hai in agenda? Cos'hai in agenda oggi?
1: A quest'ora dormire di solito.
0: Vabbè.
1: Sento, sto facendo le trazioni della mattina.
0: Piuttosto, so che con lei ha portato una serie di recensori anche stamattina.
1: Assolutamente sì, partiamo con Mattia Lud.
0: Chi?
1: Mattia Lud.
0: È un nuovo recensore, Mattia
1: Lud. No,
0: Lud.
1: Qualche volta l'abbiamo si già presenta,
0: sì.
1: Ansa!
0: Sì?
1: Attenzione, celebre showgirl di Zelig ha avuto un brutto incidente.
0: Oh, povera.
1: Purtroppo, Vanessa Scontrada.
0: Sì. Che succede? Basta fare una constatazione amichevole, però dai, via.
1: Speriamo non l'abbiano tamponata. O speriamo l'abbiano tamponata,
0: dipende,
1: a seconda.
0: Cioè, dipende, esatto.
1: Così, solito, il menù dei mali, di solito, no?
0: Non entrerei.
1: Passiamo a Federico Salton.
0: Prego, prego, il Salton.
1: Famosissimo, ci parla di un famosissimo film che parla di come 5 fortunati bambini abbiano vinto la visita allo stabilimento di produzione di formaggio. Trovando un biglietto dorato all'interno della confezione di Robiola.
0: Sì.
1: La fabbrica di coconato.
2: Vedete, bambini, vedete! Vedete, vedete! E guardate, non adusate, ma vedete, vedete! È tutto molto bello, vedete, vedete, vedete, non adusate, mi raccomando.
0: E andiamo avanti con
1: Andrea Galetti, con cui chiuderei.
0: Sì.
1: Ma voi sapevate che la famosa canzone di Gigliola Cinquetti fu scritta dal suo medico dell'ASL?
0: Sì.
1: Stanco ormai di ripeterle 1000 volte che lui non poteva darle la cura per il suo mal di testa perché non è ancora in possesso degli esiti degli esami richiesti.
0: Sì.
1: Non ho l'età. Non ho l'età. Per curarti non ho l'età.
0: Certo, perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli, anche la mattina presto fa le cose per bene.

0: disco di Peggy Gou e Aya Star che si chiama Woman sul Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente.
0: C'è Marco in redazione.
2: Hola chicos.
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi.
1: L'irrevocabile Fabrizio Sironi.
0: A proposito di cose irrevocabili, scusatemi, c'è un messaggio, sentiamo. Ecco.
3: E volevo dire, 16 ottobre io ho preso i biglietti per lo spettacolo di Omar.
1: Sì.
3: Non so se l'abbiamo detto che 16 ottobre c'è uno spettacolo di Omar a Milano.
1: Sì. Okay.
3: Però la Sandra mi ha detto che non viene perché quella sera lì deve fare un aperitivo con un certo Fabrizio. Fabrizio, ne sai qualcosa?
0: No, io non.
1: Ma soprattutto Patti da Cermenate ne sa qualcosa.
0: Ma smettila questa storia della Patti da Cermenate.
1: Ah, e quindi è la Patti da Cermenate e la Barbara di. Certo! Fabri, allora la smettiamo?
0: No, però ricordiamolo, il 16 di ottobre, Karma Letale al Teatro della Quattordicesima a Milano, Omar Fantini vi aspetta.
1: Amici di Milano, tutti quelli che mi hanno rotto le scatole per tutto un anno, ma Milano non fai mai niente, questa è l'occasione. Riempiamolo quel teatro, spacchiamolo.
0: Tra l'altro pare che a tutti verrà distribuita una porzione del tiramisù di Zara.
1: Assolutamente sì.
0: Adesso l'abbiamo detto.
1: Ormai è detta. Sei per 350 persone.
0: Esatto.
1: Quante teglie devi fare?
0: Porca miseria, un po' tanto.
1: Vabbè, facciamo il finger food.
0: Sì, dai. Al limite,
1: facciamo così.
0: Pucciate il mignolino.
1: No, tipo comunione, venite verso il palco, io infilo un dito, ve lo infilo in bocca e poi voi ciucciate.
0: Mi sembra la soluzione migliore.
1: Cioè, Paolo Luca Manzoni mi sta infilando un jack nel naso. Ma allora, ma sto lavorando!
0: Il famoso jack finger food. Allora, c'è un c'è un tamarristori da sentire, arriva tra poco dal 95.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Il prezzo dell'energia sale e scende.
14: E le bollette a sorpresa.
13: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
14: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
13: Lo vedo, è uno spazio a 5.
15: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
17: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
18: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
17: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
18: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
17: mserramenti.it.
19: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
20: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
19: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
20: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
21: I want you to be free.
22: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.

0: libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Disco Radio.
6: Sono spaventato.
7: Ci sono auto qui, Fabri.
8: Cos'è
7: non
8: successo?
7: Può essere un clacson,
6: no,
7: vero.
6: Ho sentito un clacson nello spot, nell'ultimo spot. Mi sono spaventato per aria. No, pensavo che fossero i Giorgio e Ivan dalla loro 500, invece no.
8: Allora prima mi hai detto che sulle 500 ci sono solo le ragazze con la coda e gli occhiali da sole, e giustamente Giorgio, che è in macchina con Ivan, suo figlio, ci ha mandato la foto dicendo io e mio figlio nella 500.
6: Esatto, quindi niente. Dobbiamo smentirci.
8: Tra l'altro Giorgio, credo sia Giorgio il papà, sì. È Marelli con i capelli, cioè finalmente vediamo com'è Fabio Marelli.
7: La giriamo
8: con i capelli.
7: A Fabio questa.
8: Assolutamente sì.
6: Giriamola. Oh, ma tra l'altro, anche se siete in macchina, vale la pena di alzare il volume perché arriva il nostro Tamarristori, anzi abbiamo già aperto il Tamarraland di oggi. Come va sentito Tamarristori?
8: Gridate il posto da cui gridate, giù le i finestrini della 500.
6: Sui volume c'è Tamarristori!

0: Considerate che voi sentite solo il finale di Fabric e vai in onda con questo. Noi tutta la canzone fuori onda.
1: Cosa ti devo dire? È un Tamarraland particolare quello di oggi, mi è molto piaciuto. Il disco di Tiny Tot 1995, Disco Land.
0: Non sappiamo neanche quanta è.
1: È un tot.
0: Ho capito. Tiny vuol dire piccolo, tra l'altro.
1: Sì,
0: va?
1: Sì, sì. Sentiamo chi c'è, pronto? Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Mercoledì del mio compleanno! Buona giornata, Cristina da Gallarate!
1: Gallarate c'è!
3: Da dove? Da dove? Da Di Padrone! È Luca! È Luca! Da Di Padrone! Sì, gente, anche oggi! Andiamo, andiamo, andiamo! Un giro di boa, sempre carichissimo! Luca da Di Padrone, l'abbraccio in primi somare, Fabri a tutti voi!
1: Grande Luca!
4: Mamma, se spinge questa! Vero Riccardo?
5: Sì, spingi cavallo!
4: Vai!
0: E siamo sempre riferiti alla canzone,
1: beh,
0: giusto?
1: Certo, certo, ah, okay, certo! Okay. Hola!
0: Cosa succede?

0: Secondo me già ma la ragazzi, sigla è tutto un programma. Comunque.
1: Ma ragazzi, ma
0: cosa?
1: Ma dove vogliamo andare? Cioè, con l'intelligenza artificiale, ma è tutto finito, ma è bellissima.
0: Vabbè. Allora raga, vabbè. Si gioca con l'alfabeto farfallizio, per cui faremo una domanda in alfabeto farfallizio. Che cos'è l'alfabeto farfallizio? È un linguaggio particolare per cui ad ogni parola contenente ogni singola vocale va aggiunto un fa fi fo fu fe. Tipo casa diventa cafasa fa, ok? Vi faremo una domanda in alfabeto farfallizio, vi daremo tre possibili risposte in italiano e voi dovrete diciamo individuare quella giusta e scriverci un messaggio di testo al 393-800-3000 con la risposta esatta. Allora, la domanda di oggi è questa. Attenzione, è molto difficile.
2: Segui,
0: è davvero molto difficile. Leggo. Co fome fe si fi chi fia fama fa, la fa di fisci plisci fina fa, che fe ufuni fisce fe, co forza fa, a fa profove fe di fifo forza fa, e fere fe si fiste fenza fa, fu funzi fio fona fale fe, prafatica prafat. Ti fica fata fa da fa o fama far e papà o folo fo lo fuca fa ma fa zofoni fi. Ok,
1: ma se io dico va fanculo fo,
0: esatto,
1: va bene,
0: lo le tre possibili fe. Risposte sono
1: A. Aerox,
0: sì.
1: B. Calisthenics,
0: sì.
1: C. Luca e Paolo. Gli apostoli.
0: Vince il più veloce al 393-800-3000.
1: Io voglio andare a casa.

0: Che si chiama Just a Little su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre dopo lunga ricerca abbiamo individuato il più veloce di voi. Questa mattina c'è Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Da dove Davide, che non te l'abbiamo chiesto?
1: Da Bussero.
0: Da Bussero, che sta in
1: Milano.
0: Provincia di Milano, perfetto. Davide, ovviamente sei stato il più veloce.
2: È quindi... l'unico paese al passato remoto, Bussero?
1: Esatto.
0: O anche al futuro.
2: No, quello è Bussero.
0: Vabbè, basta sbagliare una.
2: Ma scusa, allora non puoi correggerla sbagliandola. O la migliori, ma non puoi sbagliarla.
0: Non t'arrabbiare.
2: Mamma mia, manda i matti, manda.
0: No, ma è colpa dell'alfabeto farfallizio in realtà, perché non era così nervoso prima.
2: No, mi fa salire il crimine.
0: Davide, cosa fai nella vita?
1: Sono un tecnico di impianti gas.
0: Ok, ok.
2: Però Davide, l'abbiamo sentito anche settimana scorsa quando si parlava dell'incrocio dei cognomi.
0: Però aspetta, aspetta, aspetta. Non è che ha partecipato a un gioco, l'abbiamo sentito con uno dei tanti messaggi.
2: Ma non stavo dicendo...
0: No,
2: ma è impossibile stamattina.
0: No, perché sennò gridano.
2: Ma cos'è? Già la finanza alla schiena tu che... Madonna. No, però io ho fatto la fattura, giuro. C'è una coda di paglia che neanche la Parmalat negli anni 90, ragazzi. Porca miseria. No, lui ha una pagina insieme alla famiglia, sì, una pagina sì. Instagram molto molto seguita,
0: sì.
2: Dove pubblicano appunto un po' le loro avventure familiari, che si chiama, come si chiama Davide?
1: Gravagnotto Family.
2: Magnotto?
1: Gravagnotto Family.
0: Infatti adesso sì, smetterà di fare
1: un po' la vita della nostra bimba con il nostro cane, un po' cose simpatiche, insomma. Niente di
2: bello, sì, sì, sì, 80.000 follower, ragazzi,
0: no,
2: cioè,
0: sono mica
2: ricordami
0: pochi.
2: Quanti ne hai, Fabri?
0: Non si può dire, perché la mia pagina è molto privata.
2: Certo. Allora, cos'è che fa tecnico del gas?
0: Sì, però presto influencer, esatto. Presto.
1: No.
2: Allora, signor Sironi, eccomi sì. Qua per il signor Davide. Sacca di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, portapass di Disco Radio. È solo per lui,
0: sì.
2: Un altro bel animaletto di compagnia per il cane di famiglia.
0: Sì.
2: Un ugello.
0: Certo. Davide, spero tu sia contento. E naturalmente tutto questo se ci dirai qual è la risposta esatta alla domanda farfallina di oggi.
1: Allora, la risposta era Aerofofox.
0: Attenzione, bravo, addirittura in farfallino. La risposta ovviamente è esatta, per cui Davide, per te c'è la discorso.
2: Scusa,
0: Radio
2: in questo Break. Caso sarebbe, io che non ne capisco, Aifirofox.
0: Sì, confermo, Aifirofox.
2: Date tutto quel paese.
0: Davide, ti mandiamo tutto a casa, grazie per essere stato con noi. Saluta.
2: Ciao Davide.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Buona giornata,
2: ciao,
0: ciao Davide, ciao.
1: A
0: ciao.
1: Voi, ciao.

0: famosa canzone di Whitney Houston. Si chiamava proprio I Wanna Dance With Somebody, nella versione di Lumidi vs Fatman Scoop è diventata Dance, mentre c'è anche il dottor Gaias. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Beh, no, lasci perdere, con la farfallizio siamo messi tutti male.
1: Tuo quello.
0: Piuttosto ci sono le ultime notizie già pronte con Fabrizio Gaias in redazione, che ci aggiorna.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Operazione della polizia con 6 custodie cautelari e perquisizioni in varie province nei confronti del mandante, degli esecutori del tentato omicidio di un albanese. Fu un regolamento di conti il 2 luglio a Castione Andevenno, in azione un comando di 4 persone di origini calabresi. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter Milan, lavori al via nel 2027. Il comitato Simeazza annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Si indaga per disastro colposo per l'esplosione di Via Longo a Bergamo, il tubo del gas dell'appartamento è stato svitato, dei feriti, la più grave una donna in fin di vita al Niguarda di Milano. La metropolitana di Torino, servono 68 milioni di euro ma ce ne sono soltanto 8,5 per far ripartire i cantieri, corteo sabato da Collegno a Rivoli. Torino che è orfana di Sinner, il campione chiude in anticipo la stagione e salta alle ATP Finals. 3 anni dall'attacco del 7 ottobre furono uccise 1200 persone, 251 furono rapite da Hamas. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for
4: this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Bicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Bicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Il prossimo è un appuntamento che resta fisso. Non abbiamo cambiato orario al nostro Paolo Luca Manzoni, perché arriva Questione di Fitness.
11: Solo di fitness.
0: Ecco. E mentre Fantini soffre, diamo il buongiorno a Paolo Luca Manzoni. Benvenuto Paolo.
12: Ciao amici, buongiorno, come stiamo?
0: Bene, dai, bene, un po' affaticati.
12: Affaticato ti sento?
0: No, combatto, palestra lì. Combatto contro i complottisti che anche stamattina si sono fatti sentire abbondanti, ma a cui non abbiamo potuto dare voce.
11: Cosa? Io ho la casa elettrica, quindi stamattina proprio non potevo menarmela, quindi è solo Fabri.
0: Ma no, ma non è vero.
11: Con la patti di Cermenate.
0: Ma non è vero.
11: E la moglie del Massimo.
0: Lascia stare.

0: disco di Axwell e Bonna che si chiama Whatever Turns You On. C'è qualcuno che dice: raga, ma dov'è finito il prof Locatelli? L'abbiamo scambiato con il professore di fitness, il nostro Paolo Camanzoni.
1: Niente, Locatelli è andato, Farfallino l'abbiamo fatto, raga, ci alleniamo, basta, sono io, dai, via, fai
0: abbiamo
1: partire
0: scombinato
1: la sigla,
0: Fabri, un po' di orari. C'hai premura, Manzoni?
1: Dai, Fabri, su.
2: Poi lo fai correre, dopo gli dici...
1: Ah, madonna, che carica che mi dà sta roba, che carica il mercoledì.
2: Guarda.
1: Dai che taglia lì, entriamo a me, a 30 entriamo, ok, va bene.
2: Facciamo, io entro, questa.
1: Dai, veloce,
2: Ubriaco,
1: veloce.
2: Fragile. 50.

0: Madness.
1: E andi in corsa perché Manzoni c'ha un appuntamento con Domenico, deve andare a tagliarsi i capelli.
2: Eh sì, no, la barba.
3: Ma in realtà poi ci sia barba anche con i capelli, però questo...
2: E ci mette meno a fare i capelli, quella cosa incredibile.
3: Allora ci vediamo mercoledì prossimo, ragazzi, buona giornata. Papà, le peli,
2: cosa fai? Corri in Turchia?
1: In realtà ci sono domande a cui dare risposta agli appassionati di fitness che vogliono avere indicazioni da Paolo. Oggi chi c'è?
2: Crism! Crism 29.
1: Sì.
3: Vai.
2: Skinny fat.
1: Ah. Ok.
2: Che non è una parolaccia,
3: eh. È un pantalone.
2: Esatto. No. Mm-hmm. Due punti. Consigli su tipo di alimentazione e allenamento. Okay. Non so cos'è la skinny fat.
1: Allora, pelle grassa?
3: Skinny fat no, è quella grasso. Tipologia fisica. Uh-huh. Che volgarmente
2: magro ma con la pancia,
3: secco con la panzetta.
2: Io eccolo presente lì,
1: il merlo, no?
3: Quindi, il merlo,
2: ma il merlo è più grosso sopra, gambe piccole,
3: il petto di
2: sì, è cinquantenne quello che non,
1: e che ha merlite, sì. Poi.
3: Dal punto di vista alimentare sicuramente un nutrizionista ne sa più di me, ma sicuramente c'è un po' uno stallo perché tendenzialmente sì. Lo skinny fat non mangia neanche tantissimo, magari
2: no.
3: Mangia male,
2: vale.
3: Ok, quindi probabilmente ci sarà da fare una ricarica calorica pulita,
1: sì.
3: Quindi bisognerà fare un aumento
2: tanto
3: delle calorie
2: bianco,
3: bravissimo,
2: tanto
3: un aumento
2: bianco,
3: delle calorie pulite è quello dal punto di vista
2: scordati
3: alimentare.
2: Big Mac.
3: Forse è il caso di non andare da Mac, ma dal punto di vista dell'allenamento invece quello che ti consiglio è utilizza dei carichi pesanti.
2: Ecco.
3: Bisogna strutturare la massa magra risponde all'utilizzo del carico pesante sul corpo, quindi utilizza pesi pesanti per fare i tuoi allenamenti. Iscriviti in palestra, solleva carichi, fai fatica, poche ripetizioni, incomincia così. Poi
2: cardio?
3: Quando no, adesso no,
2: zero cardio.
3: Non glielo farei fare, quindi solo carichi quando hai incominciato a strutturare un po', quando quella... la parte fat diventa un pochettino più snella perché anche con l'alimentazione stai ripulendo, allora da lì costruiamo anche un po' di resistenza, un po' di cardio, eccetera. Ma ti farei sollevare tanti pesi, caro Crism.
1: E
3: Crism.
1: Poi olio di mandorla per rassodare la pelle, ragazzi.
3: Sì.
2: È arrivata la signora Sirone.
3: Ma
2: che bella il latte di mandorla!
3: Ed eccoci qua con latte di mandorla.
2: A parere che olio sia olio di mandorla.
1: Olio di mandorla, non latte.
2: Sai dove l'ha scoperto quest'olio, Fabri? Da Mr. Lee, dalle massaggiatrici.
1: Lascia stare,
2: è un assiduo frequentatore. Fabri,
3: non è che funziona, Fabri, dici, non
1: poi
3: ho capito
1: ti spiego
3: bene.
1: Intanto c'è Gala che
2: Gilale
1: suona,
2: Gilale,
1: per cui tra poco non solo Gala ma anche gli allenamenti di oggi, per cui sceglieremo quale delle due proposte di Paolo sulla storia di Instagram scegliere, ma arriva anche Let the Boy Cry.

0: Oh oh oh, il disco era quello di Gala, si chiamava Let the Boy Cry. Mentre si avvicina l'allenamento ufficiale di Questione di Fitness con il nostro personal trainer Paolo Locamanzoni, c'era da scegliere anche oggi, no? Con una storia che Paolo ha pubblicato su Instagram tra...
1: Allora, io ragazzi ci provo tutte le settimane a farvi fare qualcosa di tranquillotto e così via. Però se io faccio la proposta tra un allenamento molto soft e poi faccio l'alternativa molto strong,
0: ecco,
1: e l'80% delle persone che mi seguono commenta e vota strong, io che ci posso fare?
2: Ci sono due cose che si possono fare, considerare. Sì. Uno, che tu potresti mettere allenamento soft o allenamento soft.
0: Okay? Eventualmente.
2: Secondo, tu lo sai che i nostri ascoltatori sono degli stronzi
0: perché
2: che
0: sanno...
2: godono a farci far fatica.
0: Io quindi... ho votato soft comunque.
2: Hai fatto bene, perché te li fai gli esercizi, gli infai l'80% di quei maledetti qua.
0: L'hai detto.
2: Se la gode, capito?
0: L'hai detto,
2: guardaci.
0: Io gli esercizi li faccio. E oggi che cosa facciamo?
1: Ecco. Ragazzi, per farlo molto strong ho pensato di mettere insieme più esercizi, quindi ne faremo quattro.
0: Oh mamma.
1: Quattro esercizi, quattro uno di seguito. Si dura 7 minuti l'allenamento oggi.
2: No. Allora, è già denso oggi. Non è allenamento.
1: Allora andremo a fare dei piegamenti sulle braccia, appoggiate le mani sulla vostra scrivania, sul vostro volante se siete fermi, e spingi il petto che tocca e spingo. Quando avete finito di fare i piegamenti sulle braccia, fate su e giù sedendovi e rialzandovi dalla vostra sedia, facendo degli squat. Quando avete finito di fare le squat, dentro e fuori l'ombelico facciamo gli addominali, e poi schippettone fino alla fine.
0: No,
3: la parte in cui ti mandiamo
1: dopo in privato ci sentiamo, Marco.
0: Va bene, allora siamo pronti con i piegamenti. Per cui si comincia da quelli e si comincia così.
1: Ok, signori, mani sul vostro appoggio, scrivania volante se siete fermi, e scende il petto, spingo via. Uno, di nuovo due, e scendo, spingo tre.
2: Una mano.
1: Scendo, spingo quattro.
2: Senza mani.
1: Scendo, spingo cinque. Raga, siete bravissimi. Scendo, spingo sei. Scendo, spingo sette. Scendo, spingo otto.
2: Metti le mani a diamante, Fabri.
1: Scendo, spingo nove.
2: Mezzo al pezzo.
1: Spingo, scendo, dieci. Ok, sedia dietro e via con gli squat. Vai. Sedere che si sposta lì indietro. Scendo, salgo, via. Uno, due, tre, quattro.
2: Mamma,
1: bravissimi. Cinque, sei, sette, siete straordinari. Otto, nove, 10 seduti, tengo dentro l'ombelico 5 secondi, 4, 3, 2, 1, fuori l'ombelico 5, 4, 3, 2, 1, e adesso sulle ginocchia skip per 10 secondi, via 9, 8, 7, 6, siete fortissimi, 5 secondi, 4, ultimi 3, 2, 1, recupero straordinari.
2: Marco sembrava una mantide religiosa che scappa. C'ha delle zampe di una lunghezza
1: inaudita. Lo sguardo, lo sguardo.

0: nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è ancora il nostro Paolo Luca Manzoni. Anzi, Paolo, questo è per te.
1: Luca, aiutami. Vai. Ragazzo,
2: ho perso 20 kg nel giro di 3-4 mesi. Ho fatto una dieta veramente strong, solo che adesso al posto dei muscoli ho dei fogli A4. Ho fatto una scheda, mi sono fatto fare una scheda da gente che mi segue. Faccio 3 giorni di visto, massa magra e anche aerobica, e un giorno solo da aerobica, perché vabbè, ho 56 anni, volevo anche... Sto andando bene? Punto di domanda?
3: È sicuramente super difficile recuperare della massa magra tonica dopo aver perso così tanti chili in pochi mesi, perché alla fine 20 chili in 3-4 mesi è davvero un tempo breve. E il mio consiglio anche qui per sviluppare di più la massa magra, per renderla tonica, è Luca, mi sembra, alza i carichi che stai utilizzando. Andrea, scusami, alza i carichi che stai utilizzando. Quindi lavorerei un po' meno sull'aspetto aerobico, quello lo farei più per divertimento, per rilassarti, fare una camminata, una corsetta, non ho notata, ma solleva bene dei carichi pesanti in palestra, struttura delle progressioni di carico, quindi il carico non solo deve essere pesante ma in progressione, in aumento anche nel tempo.
4: Tra l'altro, e secondo me anche l'alimentazione va bene, perdere peso l'hai preso, ci serve,
3: adesso va ricaricato,
4: adesso
3: sicuro.
4: Va ricaricato, e anche la costruzione delle
3: però
4: proteica,
3: molto molto bravo,
4: integrazione creativa,
0: occhio per, però perché l'Andrea stamattina ci ha detto che c'ha 2 ernie, quindi bisogna anche
4: pure
3: allora ancora di più, trova un trainer, caro Andrea, che ti possa seguire con nel dettaglio.
4: Sai chi è ottimo in questi casi? Sì? Inas Italia oppure Unipol, Fideuram, ci sono delle assicurazioni a cui rivolgersi.
0: Grazie al nostro Paolo Luca Manzoni, che tornerà il prossimo mercoledì. Grazie Paolo.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi, alla prossima.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Allora notaio, grande successo anche questa mattina per il programma Belli Svegli su Disco Radio. Le chiedo il conto messaggi di oggi.
12: È 5678.
11: Ma non quel conto lì.
12: Ah, scusi, sto ancora facendo gli esercizi di Paolo Luca Manzoni.
11: Il conto dei messaggi dovevano essere almeno un 450 milioni, no?
12: Più IVA.
11: Più IVA, ecco, perfetto.

0: vabbè, Dua Lipa, ormai moglie, è sposata, è la Dua. Ce la siamo giocata,
1: ah, sì?
0: Persa,
1: No, no, adesso diventa interessante.
0: Fuori dai giochi, no? Dico, si è sposata.
1: Ma che fuori dai giochi? No, no, adesso è il momento buono. Cioè, prima rischiava che ti si attaccasse addosso.
0: E invece è così, più sportiva la questione. È vero, è sempre più milanese. Tra l'altro, credo che abbia anche annunciato una data, può essere? O che abbia detto arriverò con quelle. Ho incrociato una delle sue storie su Instagram, perché io la seguo. E allora sono le 9:06.
1: E lei ti ha anche denunciato per questo. Ti ricordo che hai una misura di restrizione, non puoi stare a più di 600 metri da lei, ricordati.
0: Allora, tra poco anche la notizia che vi cambierà la vita, anzi non so se riusciamo anche ad anticipare il titolo della suddetta.
1: Ma certo, tu basta che mi chiedi le cose, Fabio, tu sai che io sono quello pronto a farle immediatamente.
2: Oggi è perfetta poi.
0: Sì?
1: Quanto dura la tempesta chimica dell'innamoramento?
0: Quella, ragazzi, attenzione, ne parliamo tra poco con l'aiuto del solito team di scienziati, mentre arriva il nuovo di David Guetta e Hypaton, si chiama You and I, Me and You.

Me and You su Disco Radio. Sono già le 9:10, mamma, dobbiamo correre verso il solito team di scienziati che stamattina ci spiegherà quanto dura la tempesta chimica dell'innamoramento.

0: splendida stamattina. Allora, il team di neuroscienziati della Rutgers University, New Jersey, guidati da Ellen Fisher, ha mostrato che un cervello innamorato somiglia a quello di chi è sotto effetto di cocaina, attivando le stesse aree cerebrali.
1: E non è vero!
0: La fase più intensa, quella che altera appetito, sonno, concentrazione e umore, dura fra i 18 mesi e i 3 anni.
1: Ah, però!
0: Pensavo meno. Ma esistono eccezioni. In tale periodo il cervello è preda di un mix di sostanze che amplificano l'attenzione verso l'altro, generando euforia e iperattivando il cosiddetto sistema di ricompensa. A sconvolgerci contribuiscono la dopamina, che alimenta il desiderio, l'ossitocina, che favorisce la fiducia, e la noradrenalina, responsabile dell'accelerazione cardiaca. Con il passare del tempo questa tempesta si attenua e l'innamoramento si trasforma in un sentimento alimentato più che dalla chimica, dalle dinamiche di cooperazione.
1: Vedi?
0: È giusto.
1: Per quello che finisce che si va insieme alla COP.
0: Ma scusa.
1: Sono le dinamiche di cooperazione.
0: Esattamente. E allora, che cosa vogliamo chiedere ai nostri amici ascoltatori?
1: A me piaceva le tre caratteristiche che fanno innamorare di una persona.
0: Dai, vada per quella, anche a me piace.
1: Dovete scegliere tre cose,
0: sì,
1: che...
0: O magari dirci quali sono state le vostre tre cose che vi hanno,
1: sì,
0: fatto innamorare di quella persona.
1: Possono essere anche tre caratteristiche fisiche, oppure due caratteristiche fisiche e una emotiva, una di personalità, di carattere.
0: Ecco, sulle caratteristiche fisiche, attenzione, mi raccomando.
1: È arrivato Don Fabrizio.
0: Siete,
1: buongiorno Don Fabrizio, benvenuto anche a lei. Allora, cosa possono dire sulle caratteristiche fisiche i nostri,
0: sì,
1: ascoltatori?
0: Ecco, chiamate le parti del corpo con il loro nome anatomico, ecco, magari.
1: Ok, quindi, no, quindi natiche, mammelle, e questo intende?
0: Vabbè.
1: Don Fabri.
0: Cercate di essere eleganti.
1: Che è peggio, capito? È peggio! Riesce a peggiorare tutto!

0: il disco di D.O.D. e Dizzy Bizou che si chiama Careful sul Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è il fantastico Omar Fantini
1: presente,
0: c'è Marco in redazione,
2: ciao a tutti.
3: È arrivato adesso.
0: Ciao, ero no, laggiù.
2: No, perché mi segno le cose.
0: Ho capito,
3: ma non puoi tenerti
0: esatto, no,
3: almeno l'agenda passi, vicino. Faccio almeno mica il momento delle passeggiate questo.
2: Vabbè, due passi di numero poi, tra l'altro.
0: Vabbè, allora.
2: Salutiamo Michela.
3: Ah, bravo, sì, salutiamo Michela.
0: Come si toglie la zavorra di dosso.
3: Michela è venuta a vedere uno spettacolo che abbiamo fatto insieme a Nando Timoteo a Gallarate lunedì sera all'Hot Road e ci ha mandato una foto che abbiamo scattato insieme. Bello, è un bel posto, è un bel laboratorio. Alcuni lunedì ci si trova lì e facciamo pezzi nuovi, proviamo cose, si fa il roast che va molto di moda adesso, per cui ci diciamo cose cattive tra di noi.
0: Che bello, che meraviglia, che, cioè, io adoro. Proprio, cioè,
3: tu sei cattivo dentro, normale, cioè.
0: E tra l'altro invece il prossimo 16 di ottobre al Teatro della Quattordicesima lo spettacolo di Omar Fantini, Karma Letale. Intanto, quali sono le tre caratteristiche di una persona per cui vi siete innamorati o vi innamorereste al limite? Cosa cercate? Tre caratteristiche, pronto?
4: Ciao, io mi sono perdutamente innamorata di Danilo qualche mese fa e quello che mi ha colpito di più di lui è stato il suo bellissimo carattere, il suo sorriso e il suono della sua risata e quelle nati che sode che ha, che mamma mia, tappami Levante!
0: Certo!
4: Ciao!
0: Ha fatto come se fosse una classifica, è partita dal terzo posto per arrivare al primo,
3: certo.
0: Capito?
3: Diciamo che ha fatto la classifica delle due cose inutili per arrivare al fulcro
0: sodo. E fanno nuova entrata, signori e signori, le natiche! A me fisicamente
3: sedere piace. Avete mai pensato che il sedere è l'unica cosa che piace a tutti?
0: Sì, è vero.
3: Cioè, capito? Agli uomini piacciono i sederi delle donne e degli uomini.
0: Sì.
3: Alle donne piacciono i sederi degli uomini e delle donne, nel senso a seconda del proprio orientamento, ed è l'unica attrattiva universale.
0: È una questione di culo, come dire.
3: C'è
0: l'organo
3: genitale maschile e femminile è divisivo.
0: Sì.
3: Il sedere è, secondo me, forse potremmo far governare, invece che l'intelligenza artificiale in futuro, al culo.
0: Cioè, un grosso, enorme
3: già
0: culo.
3: Già si governa culo, quindi non è un grande cambiamento, secondo me, in generale.
0: Che è un modo di vedere le cose anche così, alternativo, mi piace. Allora, a me fisicamente piacciono le spalle e le braccia, mentre caratterialmente, preferisco l'intraprendenza, ci scrive Patrizia.
3: Bello.
0: 393-800-3000, le tre caratteristiche che preferite e che in una persona
3: vi fanno innamorare,
0: innamorare o che vi farebbero innamorare se già non lo siete, raccontatecelo al 393-800-3000, appunto.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: più di 2000 auto. Due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
15: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
14: Scontata!
16: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
14: Più scontata!
16: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
17: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
20: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
19: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
20: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
19: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa, arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica. E tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
23: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
24: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
23: Brum Brum?
24: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
23: Wow, allora vado da Brum Brum.
24: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio. Ah, questo mi piace molto. A proposito delle cose che potrebbero farvi innamorare di una persona, tre caratteristiche vi abbiamo chiesto al 393 800 3000. E c'è, oggi con le R proprio, c'è questo messaggio che dice: quando mi disse mangio di tutto, so cucinare, l'ho trovata, l'amo, è già mia. Dallello.
3: Furbo, furbasto. Io ho individuato un altro messaggio interessante invece, sì, sulle tre caratteristiche che fanno innamorare. Visa, Mastercard, American Express.
0: Certo. Guarda, tra l'altro non era mica l'unico a scriverlo, c'era anche chi lo cantava, sai.

0: La Bouche, c'era anche Be My Lover su Disco Radio. Quali sono le tre caratteristiche che vi fanno innamorare di una persona? E allora vediamo quali sono i vostri messaggi, perché ce ne avete inviati un sacco. Per esempio c'è chi ci dice: ciao, sono Miriam e vi ascolto da una vita, ma è la prima volta che vi scrivo. E niente.
1: Ah, bene.
0: E niente.
1: Sì. Niente.
0: Avrei bisogno di un Fantini nella mia vita.
1: Eccolo.
0: Cosa aspetti? Mi fa scassare da ridere e questo.
1: Ah, ecco, ok.
0: Questo è per te, questo è per te. Sono Davide, 23 anni.
1: Eccomi, aspetta, fammi finire.
0: Cosa?
1: Scusa, non è mica finita.
0: No.
1: Conosciate chi è? Come?
0: Lei è Miriam.
1: Ciao, Miriam. Basta,
0: finito. Ok, vabbè, possiamo passare alla Davide.
1: Piacere,
0: allora.
1: Omar, piacere.
0: 23 anni fa, sul posto di lavoro, ho conosciuto una donna bionda, riccia, un fisico da paura.
1: Bella.
0: Lei 36 anni, io 21. Che dire? L'ho sposata.
1: Bravo, presa.
0: Bravo, bravo, bravo. Presa subito. Pronto, pronto.
2: Ciao, belli, belli. Erika da Torino.
0: Ciao, Erika. Ciao,
2: allora, io per primo metto le mani.
0: Le mani
2: di un uomo devono essere belle, pulite,
0: sì,
2: con le unghie ben curate.
0: Sì.
2: Poi sicuramente il carattere deve essere un bel carattere.
0: Sì. Pulito, educato,
2: e poi
0: corto.
2: Il sorriso, sicuramente. Va. Ciao.
0: Niente chiappe?
1: Ma no, lei no, mani.
0: Mani? Mani? Lei... Anche le mani, guarda che sono un po' un feticcio, però.
1: Le mani sulle chiappe.
0: No,
1: cioè, comunque si collega, volente o nolente si collega. Le mani, ma pensa, però non mani virili, quelle che sono state descritte, no? Piuttosto educate.
0: Mani belle, sì.
1: Curate, tenute più da pianista, diciamo, no? La grande differenza tra il carpentiere e il pianista. Le mani di Marco, quelli che non fanno niente tutto il giorno.
0: Non lo so, non è necessariamente così, perché una mano forte e rude può comunque essere curata, cioè
1: no.
0: Non necessariamente, perché no?
1: E come fa a curare una mano forte e rude? Muovi tu del ferro tutto il giorno, poi voi dovete andare a fare la manicure.
0: Ho capito, magari è un lavoro per cui le mani si sporcano spesso, cerca di tenerle pulite, accorcia le unghie più spesso.
3: Comunque no. Se una mano è rude, è erudito.
1: Sì,
0: esatto. Bene, molto bene, ed è con questo che chiudiamo il programma di oggi. Grazie, è stato bello, ci sentiamo.
1: Ah, ciao, a domani, ciao.

0: Eugile, Oltrana te con Moving to the Sun su Disco Radio, mentre si avvicina l'appuntamento con le ultime notizie, le tre caratteristiche che vi fanno innamorare di una persona, le chiederei anche al dottor Gaias se vuole dircele.
1: Sì. Ah, una soltanto, che non meni tanto il torrone nelle cose, insomma.
2: quando c'è l'amore.
0: Che non meni tanto
2: non deve scassare la ciaramedda, insomma.
1: Ecco. Troppo?
0: No, no,
1: era... è legittimo.
2: No, no, cioè, io pensavo che avrebbe detto titolo, sottotitolo e editoriale, per dire, no?
1: Occhiale, esatto. Tipo giornalistico. No, no,
2: che
1: no,
2: non
1: no,
2: meni,
1: no.
2: Che non meni il torrone.
0: A proposito di occhi, nonello, ma occhi e basta, gli occhi chiari, la voce e il suo talento, passioni. Deve saper fare qualcosa che lo appassioni.
2: Ah, ok.
0: Per esempio.
2: Quindi niente di fisico. No. Cioè, sì, gli occhi chiari, occhi chiari.
0: Occhi chiari e voce anche, la voce.
2: La voce?
0: La voce, la voce, sì.
2: Beh, no, Fabri, no, perché non hai gli occhi chiari? No, no. Se no potevamo metterti dentro.
0: Poi, cosa c'è che mi appassiona?
2: Il Diavolo Veste Prada, i romance, le vicende nei castelli,
0: i
2: lui
0: vampiri,
2: che insegue lei col
0: i vampiri,
2: i maghetti,
0: anche,
2: cioè,
0: anche,
2: te
0: anche.
2: Per una diciassettenne sei perfetto, eh?
0: Smettila, lasciamo almeno che diventino maggiorenni. Allora diamo la linea a
2: non ha detto che deve capitare cosa, si innamorano di te, poi certo, dopo certo. Cioè, tu capito.
0: Diamo la linea al dottor Gaias, che invece è pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar. Buona giornata. Riprende il percorso del nuovo San Siro a Milano. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita a Inter e Milan. Il comitato Simeazza annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. 11 arresti, 8 in carcere, 3 domiciliari, 7 provvedimenti di interdizione, sequestri per circa 25 milioni. Operazione contro una frode carosello nel settore delle materie plastiche condotta dalle guardie di finanza di Torino e Ancona. Metropolitana di Torino, sabato corteo di sindaci da Collegno a Rivoli. Per far ripartire i cantieri servono 68 milioni di euro, ma ce ne sono soltanto 8,5. Non ha eredi diretti, Loredana Spiga Veniera ha donato al comune di Varenna una villa sul lago di Como che vale 1,6 milioni di euro, sarà destinata ad attività sociali, culturali e turistiche. 3 anni dall'attacco del 7 ottobre furono uccise 1200 persone, 251 furono rapite da Hamas. Il ricordo di Giorgia Meloni che richiama anche le sofferenze di Gaza. Vediamo il tempo delle prossime ore.
3: Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali, anche tra la Lombardia e il Piemonte. Prevediamo per questo mercoledì un aumento della nuvolosità e soprattutto il ritorno anche di piogge via via sempre più diffuse, da prima in Piemonte ma poi raggiungeranno anche la Lombardia. Eppure questo giovedì sarà una giornata all'insieme di molta instabilità, anche se con un graduale miglioramento da ovest. Temperature in diminuzione con massime non oltre i 20-22 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Oh, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Emanuela da Cellro all'Ambro dice: io, eccoci, dell'uomo ipotetico vengo rapita dalla sua cultura, dalla sua dialettica, dalla sua capacità di farmi ridere. Aggiungo una quarta caratteristica,
2: occhio,
0: non meno
2: occhio,
0: importante,
2: occhio,
0: la cura dell'abbigliamento, ah, no, e dei, okay, dettagli. In una parola, l'originalità. Caprarica.
2: Ah certo, potrebbe essere. Sì, sì, sì, giusto.
0: Allora, c'è una canzone da sentire, poi torniamo sulle caratteristiche che vi fanno innamorare, almeno tre ce ne dovete dire, mentre suona il nuovo di Swedish House Mafia.
7: I'll

0: il disco di Swedish House Mafia. E lì che lì, si chiama Happiness is so sad.
1: Dov'è?
0: 9:44, eh?
1: Dov'è?
0: Lì.
1: Dove?
0: Lì che.
1: Dove?
0: È lì che
1: no,
0: è lì.
1: Vai, ma no, lì che. Ma scusa, ma è la lì che è lì. Ma è scritta!
0: Lì che è lì, l'ho detto!
1: Oh, ma sì, ma non lì che! Senti, muschi e licheni! Io morirò in questa trasmissione. Un giorno il mio cuore si arresterà per una battuta sbagliata. Per me è importante tutto questo.
0: Come adesso non metterla?
1: Dai, parlami di Lordana. Parlami allora, di Lordana.
0: Lordana scrive, ciao.
1: Lordana.
2: Ciao. Sono Lordana.
0: Mi sono innamorata di mio marito.
1: È una
0: Valerio,
1: valchiria.
0: Che Lordana, nonostante tutto, ha sposato un Valerio, cioè un
1: normalissimo
0: Valerio.
1: Ciao, sono Valerio. Io sono Lordana.
0: Esatto.
1: Vieni a me, Valerio.
0: Ho sposato Valerio per il suo collo, quindi non deve essere tanto un valerino, è più un valerione. Il suo essere sempre disponibile e generoso. Ci amiamo tantissimo da 48 anni, lo risposerei subito. Loredana da Muggiò.
1: Si era persa una E.
0: Pronto?
3: Ciao, sono Francesca da Milano. Allora, il mio uomo ideale deve essere alto, perché già io sono 1,78 m. Poi deve essere divertente.
0: Sì.
3: E se ci sta anche educato.
0: Ah vabbè, dai, ci sta.
1: Cosa ha vibrato lì sotto nel frattempo? Scusa,
4: non indaghiamo.
1: Perché non ha ancora trovato evidentemente l'uomo della sua vita e intanto bene. Ci sono dei sostituti, va bene, va bene, saremo mica noi a giudicare. Lordana!
0: Cos'è successo?
1: Mi sono innamorato di Lordana!
0: Ma come Lordana? Ma non era Raffaella?
1: Raffaella, non mi guardo più!
0: Gianmario da Lurano, ma buongiorno.
1: Io da Lurano, ingegnere spaziale.
0: Ci racconti delle sue vicissitudini amorose, Gianmario?
1: Mi ho innamorato di Raffaella.
0: Perché grida? Non gridi.
1: Perché indossava delle che ho visto sotto la gonna da seduta.
0: Deve essersi abbassato parecchio, però.
1: Aveva queste ciglia d'ale di Condor Pasa.
0: Come Condor Pasa? È di gabbiano.
1: No, le sue allunghe finivano sulla nuca.
0: Addirittura.
1: Anche le zampe di Condor.
0: Certo.
1: Non sono zampe di gallina, sono di Condor. Che poi integrano gli zigomi e li sollevavano
0: per fare il paio con le sopracciglia.
1: E poi adoravo la sua capacità aerobica.
0: La sua capacità
1: aerobica.
0: Ma perché dobbiamo avere a che fare?
1: Poteva camminare per 14 ore di fila pur di allontanarsi da me.
0: Ecco, adesso mi ha spiegato.
1: Ciao, ero Gianmario da Luano.
0: Perché dopo
1: spaziale.
0: Dopo l'ultima camminata non si è più riconosciuto. Inseguendo Raffaella.
1: Raffa, mi prendi in giro?

0: Prospa e Tristan Henry. La canzone invece era Good Girl, sul disco radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Quanta ipocrisia, scrivono in queste donne. Del mio compagno mi sono innamorato delle grandi spalle.
1: Innamorata
0: delle grandi spalle e del capello lungo, Stefania.
1: Ma allora veramente sei una persona, no. Ma scusa, ma fai schifo, perché? Ma perché lo leggo io piuttosto, no? Cioè ma vero, ma poi fa il moralizzatore lui, che fuori onda ma dice delle cose che
0: mi
1: si accapona la pelle.
0: Ma non è vero.
1: Comunque Stefania dice: grandi spalle, capello lungo del suo fidanzato e del pisello. Oh, finalmente siamo arrivati anche un po' a una concretezza fisica di
0: ma non è vero che c'è, insomma, dell'ipocrisia, però, perché c'è qualcuno ci scrive: buongiorno ragazzi, tre cose, personalità, sicurezza economica e soprattutto che faccia sangue. Scrive la Loredana.
1: Loredana!
0: No, questa è Loredana, è un'altra.
1: Loredana!
0: Buongiorno ragazzi, Sonia da Legnano, la prima cosa che guardo.
1: Però è diverso fa sangue da pisello, eh? Attenzione.
0: Adesso
1: da una parte c'è una
0: Non starei proprio lì.
1: Sì, invece.
0: Poi sono io.
1: Da una parte è
0: capito
1: come vengo presa.
0: Sì.
1: Dall'altra è che cosa mi arriva? È proprio, una è più su una caratteristica di ricchezza,
0: sì,
1: di materiale.
0: Sì.
1: Dall'altra una parte anche un po' di fantasia e di capacità manipolativa.
0: Grazie per l'eleganza. Intanto, buongiorno ragazzi, Sonia da Legnano, la prima cosa che guardo è l'altezza di un uomo, mi piacciono alti, non barba e poi sguardo e voce. Buona giornata.
1: Perfetto, 0 su 4 io. Io 0 su 4, ragazzi.
0: Ecco, ma non siamo candidati noi, che
1: no, mi sento sempre candidato comunque.
0: Certo. Cioè. Va bene, allora le tre caratteristiche.
1: Infatti neanche per Stefania mi sono candidato, se hai notato.
0: Giusto.
1: È satellite, ragazzi.
0: Pensando.
1: Si è collegato a Starlink stavolta.
0: Pensando. Sono mancate le tre caratteristiche di Stefania per un attimo. Però quali sono le vostre tre caratteristiche, quelle che vi farebbero eventualmente innamorare di una persona o che vi hanno fatto innamorare della persona che amate? Al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Allora, tre caratteristiche per cui innamorarsi: paziente, dolce, coinvolgente.
5: Bello, bello.
4: Poi arriva un altro messaggio: Valerio come Costanzo.
5: Era il collo dell'amico di prima? Di Lordana?
4: Lordana chiamava il collo, evidentemente.

0: caratteristiche: sorriso, sedere e occhi, oltre alla personalità passionale. Voi che parlate tanto, invece, voi,
1: Cosa?
0: No, dico le tre caratteristiche nostre. Sì. Voi che parlate tanto.
1: Finisci di leggere il messaggio.
0: Ah no, finisci tu, cioè io.
1: No, bello. Che...
0: Ma io grazie guardo... a Marco che ci ha dato una mano in redazione.
1: Grazie Marco!
0: Grazie,
1: Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
0: Cosa? Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie a Mitico Fabri.
0: Vi lasciamo con Olga che è già pronta per il resto della mattinata e se volete...
3: È già pronta comunque.
1: La R c'è, la R c'è.
3: Anche la
0: portata, una delle consonanti sì. Va bene, ci sentiamo domani.

10:01. Disco Radio. Ritrovati su Disco Radio anche in questo mercoledì mattina. Come sempre un abbraccio forte e belli svegli. Un saluto speciale a chi fosse arrivato là dove doveva arrivare, a destinazione lavorativa immagino. Per tutti gli altri il nostro viaggio può continuare a ritmo di musica con il nostro appuntamento. 10:13, in 3 ore tutte per noi anche quest'oggi, con me Olga, con le nostre hit, con le cose che ci racconteremo mercoledì, uguale a spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese maschili, femminili, ma non solo. La novità, perché ho visto Robbie Williams che è nella novità, quindi mi sono confusa. C'è lui con Miss Monique, Beauty Nas.

si chiama Beauty NASA con Miss Monique. Di fatto ha fatto, lo sappiamo, parte dei Take That per 5 anni fino al 95. Era il più giovane e non ci avrei scommesso molto, nel senso che quando era nel gruppo era forse uno di quelli, non dico meno amati, però no, cioè amatissimo, però c'erano altri più amati. Però la sua carriera solista è veramente esplosa quando ha lasciato nel 95 Take That. Da lì per lui è stato un successo ancora più grande. Clean Bandit.

0: su Disco Radio, strepitosa, la sorte che mi becca, che ci accompagna negli impegni lavorativi, 10-11 minuti di questo mercoledì mattina, sempre qui su Disco Radio. Ritmic History sta per portarci nel 2003, anno in cui al cinema c'è una commedia romantica meravigliosa, Lost in Translation, l'amore tradotto, ve lo ricordate, con Scarlett Johansson, strepitosa, e Billy Murray? E i due che di notte si incontrano in questo hotel, insomma, nasce una bellissima amicizia, condividono le rispettive solitudini, un film che è bello anche rivedere.
1: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Ready for this? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
9: mserramenti.it.
11: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Hotel prenotato, biglietti presi.
15: Manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
20: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
21: Disco Radio.
22: Ben ritrovati su Disco Radio. La Dance Storica ritorna per portarci nel 2003. Abbiamo scelto una hit che ha fatto la strada del ritmo proprio in quell'anno. Allora riascoltiamo Il gioco dell'amore. Rhythmic.

episodio con anche i Planet Funk, questa Rewind My Mind con Steve Edwards. Sapete perché i Planet Funk si chiamano Planet Funk? Perché il nome fu preso direttamente da una loro produzione strumentale, cioè avevano composto una hit prima di essere i Planet Funk, hanno preso il nome di quella hit e poi sono nati come collettivo nel 1999. Ovviamente sono italiani. Topic con Lucky Ones.

0: Disco Radio, c'è anche Audacity Fields alle 10:31 minuti tra le nostre hit. Senti, proiettiamoci in un futuro prossimo, Fabrizio.
1: Va bene,
0: nel quale andremo a vivere, buongiorno, in un posto meraviglioso di natura. Dove andresti tu? Cioè, moriamo tutto? Dai, però dove? In Sardegna? Ma Milano, che cavolo. Ragazzi, sogniamo, da domani, pensione anticipata, dove andiamo a vivere? 393-800-3000, vale veramente tutto. Di Porto in Sardegna hanno scoperto un nuovo borgo della longevità. Ti piace come cosa?
1: Tanto mi piace moltissimo.
0: Fabrizio, certo. Già lo conosce, ci sei stato lì
1: come
0: fisicamente?
1: No, sì, come sì, certo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito, è tornato per noi su Disco Radio Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Ripartiamo da San Siro. Il TAR ieri ha bocciato i ricorsi contro la vendita a Inter e Milan per 197 milioni. Lavori al via nella prima parte del 2027. Il comitato Simeazza annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. 11 arresti, 8 in carcere, 3 domiciliari, 7 provvedimenti di interdizione, sequestri per circa 25 milioni di euro. L'operazione è contro una frode carosello nel settore delle materie plastiche condotta dalle Guardie di Finanza di Torino e Ancona. Metropolitana di Torino, sabato corteo di sindaci da Collegno a Rivoli per far ripartire i cantieri. Servono 68 milioni di euro, ma ce ne sono soltanto 8,5. La cronaca, regolamento di conti tra bande di Latino, scommazze, macete e pistole. Due feriti ieri sera in due raid a Cologno Monzese, indagano i carabinieri. 3 anni dall'attacco del 7 ottobre furono uccise 1200 persone, 251 furono rapite da Hamas. Il ricordo di Giorgia Meloni, che richiama anche le sofferenze di Gaza. Mattarella, un monito contro l'odio. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle.

0: set live anche di giorno. Disco Radio.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Buon mercoledì, mollo tutto e vado a vivere dove? Ma domani, 393 800.

0: radio avete anche Inside to Outside del From Disco to Disco. Ci hanno accompagnato quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni. E le 10.47 sono ancora con noi i suoni di Lady Violet. Come Olga, vi chiedo, mollo tutto e vado a vivere dove? Ma se sogniamo, mettiamo caso che da domani, insomma tra qualche giorno, ci arriva la pensione, ci arriva un'eredità, una casa in regalo. Dove vi piacerebbe andare a vivere forever and ever? Magari già dove siete, perché no? Vi porto in Sardegna, terra meravigliosa in tutti i punti che la formano. Andiamo lontano dal mare, andiamo nella Sardegna centrale, in provincia di Nuoro. Andiamo in questo borgo che si chiama Bolotana. Bolotana ha 2000 anime, è un bel borgo di quelli insomma semplici, con una caratteristica particolare che riguarda le donne che ci vivono. Le donne che ci vivono hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive in Italia. Cioè, le donne arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni, in più, 2 in più che nel resto d'Italia, non è poco. Non è una novità per la Sardegna, che spesso ne abbiamo già parlato, di zone blu, comunque è al centro, diciamo così, delle ricerche di chi si occupa di longevità. Ma in questo borgo di 2000 abitanti a fare la differenza sono soprattutto le donne, anche gli uomini, ma con le donne veramente si esagera. Le ragioni di questa aspettativa di vita, secondo gli esperti, sono una certa genetica favorevole, uno stile di vita molto semplice, si spostano a piedi, hanno un'alimentazione semplice basata soprattutto su prodotti vegetali coltivati lì. E poi c'è anche il fatto che c'è una bella comunità stretta, c'è una forte coesione sociale del borgo dove nessuno si sente solo. Mica male, da vedere almeno una volta nella vita. Quindi ricordatevi nei vostri viaggi della Sardegna, se vi piace girare e conoscere, Bolotana in provincia di Nuoro, piccolo borgo famoso perché le donne veramente hanno un'aspettativa di vita altissima. Mollo tutto e vado a vivere dove? Al 393-800-3000 i vostri messaggi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Benvenuti nella rubrica del mollo tutto e vado a vivere dove? Intanto che ce lo raccontate, ascoltiamo la nuova hit di Miley.

0: Beautiful, disco radio, mollo tutto e vado a vivere dove? Ma sogniamo così, vediamo, magari è un piano B che potrebbe anche svilupparsi, chi lo sa.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Sono Denise da Valencia. Io l'ho fatto un po' di tempo fa, ho detto mollo tutto e vado in Spagna.
0: Eccoti.
1: E niente, qua siamo, 8 anni già. Ciao.
0: Grazie per il messaggio, quindi Denise ci ha portati con sé a Valencia. Olé, buenos dias, buenos dias. 11 un minuto. Disco Radio. Livello spagnolo, vamos, buenos dias, è uguale. Ritrovati su Disco Radio, siamo stati in Sardegna. Tra l'altro vi ringrazio perché ho sbagliato la pronuncia di questo bellissimo borgo che sta in provincia di Nuoro, che è a quanto pare la pronuncia corretta, ditemi se è corretta, è Bolotana. Bolotana, giusto? No? Provincia di Nuoro. E lì, oltre ad essere un borgo meraviglioso che sta nel cuore della Sardegna, le donne hanno un'aspettativa di vita media altissima. E lì, infatti, che vengono tantissime centenarie, le più alta concentrazione di centenarie in Italia. Detto questo, la novità musicale è quella di Armin Van Buuren. E continuiamo a chiedervi: mollo tutto e vado a vivere dove?

0: Ritroviamo come novità la hit di Armin Van Buren, siamo proprio te che mio. Ma 11:04 minuti, ben ritrovati come sempre, siamo stati in Sardegna, nella parte centrale, in questo piccolo borgo dove le donne vivono, quasi tutte a livello centenario. Dove andreste a vivere voi invece? I vostri messaggi ci portano anche in giro per l'Italia.
1: Io mollo tutto e vado a vivere a Grosseto, sull'Argentario, si sta benissimo. Ciao, un saluto da Danilo da Sedriano.
0: Ciao, vengo anch'io.

Loro sono Alan Walker e Eva Max, quelli di Fate. 19 minuti, viaggiamo, sogniamo, mollo tutto e vado a vivere dove? La Grecia è citata. Abbiamo Dino da San Giusto Canavese che dice: guarda, Rodi e Cremassi potrebbero essere delle destinazioni. E abbiamo chi sceglie anche le Maldive. Parola di animatore turistico.

0: 2.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
14: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
17: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
16: Scontata.
18: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
16: Più scontata.
19: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
20: Autunno sì, ma

0: Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Disco Radio.
7: Benvenuti su Disco Radio, buon mercoledì, la Dance Storica ha vari appuntamenti ogni sera dalle 21, se volete c'è la versione estesa per un'ora, subito ce ne ascoltiamo uno dal 2002, Pups & Scar con Love in You.

Buongiorno, Peggy Gou, la sua eleganza in questa fumena alle 11.22, ma sì, viaggiamo, sogniamo, mollo tutte, vado a vivere a un famoso piano B, oppure no, magari una... così, sogniamo. Senza limiti, come dice Anna, guarda, ovunque, vicino al mare, servite riverita. Anna, da almeno San Bartolomeo, mi piace molto, moltissimo. Bruno mi è più pratico anche in questi casi. Io dico, non ponetevi limiti, e lui pensa alla pensione. Bruno dice, andrei a vivere nei paesi dove la pensione ti arriva al lordo e ce ne sono, con pochissime trattenute, verissimo. Dopo.

0: Ritorna Madonna su Disco Radio, 11:31 minuti. Ci sono storie di vita che assomigliano a favole, ci sono carriere meravigliose che hanno un inizio, magari che è bello anche raccontare. Perché dico questo, Francesco? Perché tra poco abbiamo lo spazio dedicato alle imprese femminili. La protagonista di oggi è, che oggi è famosissima, ha iniziato la sua storia di vita proprio nei social. Una bella storia, raccontiamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete già sentito su Disco Radio, è tornato anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
2: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni. Lavori al via nella prima parte del 2027. Il comitato Simeazza annuncia però il ricorso al Consiglio di Stato. Lite in un bar di San Giuliano, ferito da titolare, un cittadino cinese che è stato colpito con un bicchiere di vetro al collo e portato in ospedale in codice rosso, in fuga l'aggressore. Metropolitana di Torino, sabato corteo di sindaci da Collegno a Rivoli per far ripartire i cantieri, servono 68 milioni di euro, ma ce ne sono solo 8,5. Il cacciatore di neutrini Francis Alsen ha festeggiato il Nobel per la fisica con una cena solitaria a Torino. Il fisico ha ricevuto la notizia mentre lavorava in hotel nel capoluogo piemontese. 3 anni dall'attacco del 7 ottobre furono uccise 1200 persone, 251 furono rapite da Hamas. Per il capo dello Stato Mattarella un monito contro l'odio. Ora però, in vista del voto finale di domani, parliamo di legge elettorale e lo facciamo col direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: La vera incognita si addensa su quello che succederà domani, e cioè il voto finale a scrutinio segreto, con il rischio paventato ormai da settimane dei franchi tiratori. Domani è il bivio per la legislatura: o passa la legge e quindi si va verso un finale di stagione politica con una campagna elettorale ordinata, o non passa per appunto il cecchinaggio dei franchi tiratori, cioè di coloro che nel segreto dell'urna votano contro l'indicazione della maggioranza, e allora è possibile che si vada veramente a uno scioglimento molto anticipato delle Camere, addirittura a elezioni entro l'inverno. Ma diciamo che l'ipotesi è molto molto improbabile. Vedremo comunque, perché tutto poi si intreccia su quello che succede nel centro-destra.

0: e su quello che succede nel campo largo, come sappiamo, dove la sfida Schlein-Conte è ormai aperta. È un finale di stagione politica comunque, parliamoci chiaro, ed è evidente che emergano tutte le contraddizioni e tutte le tensioni. Un po' meno, va detto, nell'ultima settimana quella su Vannacci. È come se il generale avesse un po' perso la forza propulsiva e anche le polemiche sgangherate delle ultime ore lo confermano. Ma aspettiamo e vedremo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Disco Radio, la protagonista dello spazio dedicato alle imprese femminili, ha coronato il suo sogno. Ne parliamo tra poco.

0: disco radio, come oggi abbiamo suonato il From Disco to Disco 4 hit le più ritmate, 11:47 minuti, con noi ancora Alexandra Stan in questa We Are Free. Mercoledì vuol dire spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Abbiamo scelto questa notizia piena di colore. Abbiamo un sogno che si realizza, un sogno apparentemente impossibile per come è strutturato, perché la protagonista si chiama Rachel Ojourmi, ha 22 anni e il suo sogno era fare la modella, sfilare a Parigi, e fin qui tutto sommato, insomma, non è poi così impossibile. Nata e cresciuta però veramente in Nigeria, in un villaggio a Lagos, lontano da tutti e da tutti, senza reali possibilità, insomma, per entrare in contatto con il mondo della moda. Cosa ha iniziato a fare qualche anno fa, Rachel? Ha iniziato a postare video nei social di lei che sfilava per le strade del suo villaggio, attraversando i mercati, le bancarelle, le strade affollate, no? Camminava con questa falcata da modella, gambe lunghissime, corpo sinuoso, veramente bellissima, indossando, poi ha raccontato, abiti molto colorati, poi lei ha questa pelle, insomma, ebano, recuperati nei mercatini, fatti da un'amica sarta, la mamma poi stessa aveva una bancarella al mercato di abiti, insomma, cose che esaltavano anche questo fisico strepitoso. Crea questa pagina social chiamata Date a Rachel una possibilità, il suo account è esploso e oggi conta 250.000 follower. E indovinate un po' chi è arrivata alla Paris Fashion Week a sfilare? Lei ci è arrivata calcando una delle passerelle più prestigiose, proprio quella di Chanel. Si può sognare, lei ha detto, si può credere in qualcosa e può funzionare, e puoi sognare te stessa dentro una vita possibile, anche se nessun altro riesce a vedere questa vita. Quindi Rachel, che è passata dallo sfilare per le strade del suo villaggio in Africa, la passerella più importante della moda di Parigi, è perfetta per questo spazio dedicato alle donne.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Ritrovati su Disco Radio. In fondo i social sono una grande vetrina di possibilità per tanti. Just say, SMR.

James Hype, come novità abbiamo scelto questa Confession. Vi piace? C'è questa abitudine bella, secondo me, di iniziare sempre ogni nuova ora con un disco nuovo, in modo anche per essere aggiornati su quelle che sono le hit che poi diventeranno grandi hit, che potranno accompagnarci anche nei prossimi mesi. Com'è andata la mattinata? Io spero bene, spero che tutto proceda bello liscio. Nel caso in cui no, vi aiuto con un po' di polverina magica. Voilà, questa è la polverina magica veramente della facilità con la quale ci lasciamo andare le cose che non vanno.

0: su Disco Radio a mezzogiorno e 9 minuti. Buona pausa pranzo come Olga con gli Swedish House Mafia e Licky Lee in questa Happiness is So Sad. Parliamo spesso artisticamente parlando degli Swedish House Mafia, che tutti ovviamente adoriamo. Di Licky Lee ne parliamo meno, lo faccio subito. Lei è una cantautrice svedese, è nata in questa famiglia di artisti, la mamma fotografa, papà musicista un po' hippie, hanno viaggiato tantissimo fin da quando era molto piccola. Pratica meditazione trascendentale, mi piace questa cosa, una tecnica di rilassamento, di attenzione al respiro, che le fa produrre molta più musica interiore, c'è molta più musica, diciamo così, come espressione della sua anima.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia anti-effrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
11: mserramenti.it.
13: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
16: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
15: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
16: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
17: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
19: Disco Radio.
0: Ben ritrovati su Disco Radio. Adesso Storica ritorna per farci rivivere una hit del 1990. Ragazzi, parliamo di 36 anni fa. Questa ce la ricordiamo tutti. Gonna make you sweat.
19: Rhythmic History.

0: subito radio, le nostre hit più ritmate della città ci accompagnano tra le mille cose da fare e da non fare in questa pausa pranzo. Soprattutto mollate un po' il telefono, godetevi qualche minuto di relax, di pausa, ascoltando proprio My Oh My, Chris Cross Amsterdam e Willy William. Intanto è bello sapere che ci siete anche con i vostri messaggi pieni di entusiasmo, andiamo, figurati. Sì, anche mercoledì
1: la miglior radio dell'universo, Disco Radio.
0: Certo, l'entusiasmo parte anche da qui, insomma, da darsi una certa carica e un certo tono. Dio di Easy Bisou, Careful.

Ma a me su Disco Radio un successo che definire planetario veramente riduttivo. Delle curiosità che lo riguardano sono che al mattino non ne vuole sapere, cioè di quelle persone che appena si svegliano non vuole sentire persone che parlano, persone che gli rivolgono la parola, non guarda nulla, mollatevi, questo per qualche ora in realtà. E poi la cosa curiosa è che prima di questo successo veramente globale, ma quest'anno è stata una cosa incredibile, lavorava come magazziniere in supermercato, quindi da lì è iniziato a postare la sua musica nel mondo social, nel mondo in rete, e da lì è arrivato poi piano piano un successo, ma in pochissimo tempo.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Buon viaggio, buona pausa pranzo, 4 hit in avvicinamento. La prima, Joel Corry con The Whisper.

0: Disco Radio, Sesh, la primavera, nel From Disco to Disco, arrivati fino a qui con quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Mezzogiorno e 42 minuti, benvenuti come Olga fino alle 13. Allora, abbiamo notizie variegate che arrivano dal mondo dello sport e dello spettacolo. Dietro la vita apparentemente invidiabile di tante celebrity ci sono anche passati, sfide molto dolorose. È quello che emerge dal libro di Sylvester Stallone, in cui ha raccontato della sua vita più privata, di un padre violento, il figlio perduto insomma qualche anno fa, quella è stata ovviamente una roba terrificante, il prezzo di una vita che lui ha passato a mostrarsi forte, essere forte, e dice vivo di rimpianti. Insomma, il libro si chiama The Steps, un po' perché sono i passi concreti necessari per rialzarsi dopo ogni caduta, un po' perché, se ricordate il suo meraviglioso film, più famoso Rocky, ci sono quei famosi gradini che lui sale, quelli del Philadelphia Museum, e alcune delle scene più iconiche arrivano proprio da lì. In ambito sportivo la stagione è finita per Jannik Sinner, ha bisogno di un ciclo di trattamenti per il suo ginocchio, salterà le varie competizioni, Coppa Davis e le Finals, il rientro però è ipotizzato per il 2027, ci mancherebbe, aspettiamo di vederti presto in campo. Nel mondo del calcio, attenzione, Leo Messi dice addio alla nazionale argentina e ha detto sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per 20 anni, ho realizzato i miei sogni insieme a voi, ma sono convinta che lo rivedremo in zona. In ambito coppie dello spettacolo, parliamo anche d'amore, meravigliosa è quella, e anche molto riservata, di Michael Douglas e della moglie Catherine Zeta-Jones. Si sono sposati nel 2000, hanno due figli, e anche lui ha appena pubblicato un libro sulla sua vita. Tra le tante cose ripercorre la parte amorosa e gli inizi della sua storia, quando Catherine gli disse se vogliamo continuare questa relazione desidero che sia monogoma, sapendo quando lui fosse playboy. Quindi libri pubblicati, sport, cambiamenti, altre cose. Una delle cose che secondo me mi ha più colpito, che mi piacerebbe leggere, è proprio il nuovo libro di Sylvester Stallone, con il quale racconta anche un po' la sua vita più privata, cose personali che riguardano il lavoro e anche insomma la sua parte più umana e sicuramente intima.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Buon viaggio e benvenuti su Disco Radio. Buon lavoro come sempre in questo mercoledì. Un tocco di musica, da quell'energia giusta. Studio Killers, Physical.

torna Guru Josh Project con Infinity, il progetto musicale di fatto nato in Inghilterra negli anni 90 di musica house, famoso proprio per questo successo, poi remixato insomma anche successivamente, però una di quelle hit che rimangono poi mondiali indimenticabili. Buon viaggio e buon tutto, un abbraccio forte a chi ci ascolta tramite app, uno strumento importante da avere nel telefono perché velocemente uno ci clicca sopra, la nostra musica lo raggiunge.

0: Ovviamente sì, dico ovviamente perché la sua voce è riconoscibilissima in The Greatest qui su Disco Radio. Forse è arrivato anche il nostro Don anticipatamente, ha preso un treno prima, sì, ed è arrivato prima.
1: Sì, ma io sia quel che sia, io sono qua.
0: Senti, una cosa che mi piace moltissimo, si forte e chiaro, di Sia è che a differenza di tantissimi altri artisti, per tanti anni ha coperto il suo volto durante i concerti, durante le apparizioni pubbliche, per mantenere una certa privacy. La famosa parrucca bicolore che poi è diventata per tante ragazze e tante donne uno stile di capello. Cioè tanti si sono fatti proprio questa testa metà bianca, metà nera o metà di un colore. Le viste, no, in giro?
1: Assolutamente sì. E questa è una cosa molto bella comunque, tutelare la privacy. Io ad esempio, in un certo qual modo, se ci pensi, senza occhiali e cappello nessuno mi riconosce, cioè nessuno di voi sa senza occhiali e cappello che faccia io abbia.
0: È vero.
1: E questa cosa la utilizzo molto, perché quando io non metto la giacca, non metto occhiali e cappello, vado in giro con i pantaloncini, vado a fare la spesa, è sicuro che nessuno mai al mondo penserà, fino a che non apro bocca. Invece mi è successo una volta al supermercato di parlare, scusi, mi passa quel, mi dà tre sacchetti, si gira il tizio e mi fa: sei Don Cash? Io: no, ma davvero? Ti ho riconosciuto dalla voce.
0: Anche
1: io, vabbè,
0: senza parlare basterebbe un piccolo rap. Ti tu giuro. Arrivi, ti puoi vestire come ti pare, ti puoi mettere quello che ti pare, ti puoi metterti un sacco addosso in cui non si vede nulla, ma come inizia a rappare il nostro Don, allora lì ciaone.
1: Allora, ma così lei mi fa diventare roscia, signorina Olga, mi fa arrossire.
0: Insomma, è un marchio di fabbrica.
1: Senta, mia cara, ma adesso, allora, visto che abbiamo del tempo, parliamo di che cosa si mangia oggi in casa Olga.
0: Il passato di

0: un patrimonio dell'UNESCO, ci sarà un motivo. Voi adesso divertitevi, mandate i vostri messaggi, il numero, il nostro numero magico rimane lui, il 393 800 3000. Siamo te ed io e tu ed io, cioè you and I, me and you. Il brano dei Subsession, ripreso da David Guetta e Hypaton.
1: A domani,
0: ciao.

0: ragazzi, dagli anni 70 ad oggi questa melodia tiene ancora tutti collegati, vuol dire che la musica bella, quella si rigenera. 13, 3 minuti, 33 secondi, come i 3333 che vanno a Trento tutti trotterellando. You and I, me and you, get the Hypaton, e adesso siamo te ed io. Il numero rimane il 393-800-3000, proviamo a sentire un po' di saluti immediatamente, ciao!
1: Ciao Don, Enea, il Camio Tauro.
0: Hola.
1: Ti mando un messaggio per darti il Don Appetito. Io oggi mangio solo primo e mangio orecchiette con le cime di rape, con le acciughe e pan grattato. Buon Don Appetito!
0: Allora, Don Appetito a tutti, visto, potete salutare, mandare i vostri messaggi, raccontateci la vostra schiscetta, del resto questa è la family del pranzo. Fra un attimo vi svelo il primo argomento, ma adesso Another ed Emily Warren.

Phase, I'm here for you. Sono qui per te, sono Don Cash, questa è Disco Radio e sicuramente siamo sempre qui per voi. Allora, Disco Radio Lovers, il numero è il 393-800-3000, vediamo chi indovina. Milano è la settima città al mondo più... E qua potrebbe essere tutto e mi raccomando non prendeteci per il Google,

0: Cioè, non googlate, dovete arrivarci con le vostre idee. Se sbagliate, ridiamo tutti insieme, prima o poi qualcuno indovina. Se non indovinate, ve lo dico io. Milano è la settima città al mondo più... Potrebbe essere qualsiasi cosa, cose belle, cose brutte, ognuno può dire quello che vuole. Basta che non usate le brutte parole. 393-800-3000, vediamo chi indovina.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh,
2: oh. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
4: E le bollette a sorpresa!
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
3: Lo vedo! È uno spazio a 5!
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiume di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
1: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
8: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
7: Scontata.
9: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
7: Più scontata.
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Disco Radio. È arrivato il momento di allacciare la cintura di sicurezza. Mentre continuate a provare a vincere il quiz, Milano è la settima città al mondo più. Dite quello che volete senza usare Google. Al 393 800 3000 arriva Erika dal 2001. Relation. History.

0: Ma che disco è? Showman, So Easy, due campioni particolarissimi, bellissimi degli anni 80 e 90, ripresi e messi insieme, stanno benissimo. 13 e 21, mercoledì, il 7 ottobre, sono Don Cash alla radio, ci sono i Disco Radio Lovers. Milano è la settima città al mondo più non vale utilizzare Google. Sentiamo.
1: Ma ciao Don, ma ciao. Sicuramente sarà la moda. Alla Giusi moda. Da Pavia.
0: Sicuramente sì, ma potrebbe essere che non è la settima, cioè se fosse quello il concetto potrebbe essere la prima. Quindi no, non è quella la risposta. Città è la settima al mondo più?
2: Milano è la più?
0: Più?
2: La più piena con disco, pub e pub per fare l'aperitivo. Marco da Milano.
0: Ok, questa è la tua idea. Potrebbe essere, ma no, no, no, no.
3: È la settima città più inquinata.
0: Oh, finalmente un'altra che ha sbagliato la risposta. No, non è nemmeno quella. Continuate, 393 800 3000, non vale Google. È la settima città più...

0: Blue, 13:30. Allora ragazzi, non usate Google ma utilizzate la fantasia. Milano è la settima città al mondo più... questa è la frase da finire, vediamo chi prova a indovinare.
1: È la settima città più inquinata.
0: Non è...
2: Buongiorno, voglio partecipare anche a sondaggio. Secondo me la settima città c'è più bella, no, è scontato, più inquinata, no, è troppo facile. Quindi? Più economica.
0: Economica, Milano è la più... aspetta, ma questo è il gioco delle bugie. No, no, no, è una cosa vera. No, no, no, non è una presa in giro, è una cosa vera. È la settima città al mondo più 393-800-3000. Ve lo svelo fra un attimo.
3: Prof, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
4: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
4: Sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Beh, siete tantissimi, ma continuate a provarci. Milano è la settima città al mondo più che cosa? Più ascoltata con Disco Radio, ovviamente.
11: From disco to disco.
12: Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm out.

0: Strawberry Comrade, in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora, disco Radio Lovers del mio cuore, Milano è la settima città al mondo più, proviamo a sentire, vai, provateci.
1: Buongiorno Disco Radio, sono Gary.
0: Ciao Gary.
1: Milano
0: sì.
1: È la città, la settimo posto per la moda?
0: Eh no,
2: ciao,
0: quello Donno. È il primo.
2: Milano, la città del lavoro, un saluto da me, da Stefano. Ciao Disco Radio.
0: Sento un po' di Sicilia, la città del lavoro. No, per quello siamo ancora più
3: per
0: in
3: me Milano è la settima città più cara come appartamenti.
0: Ok, no, in quello potremmo essere ancora più in alto in graduatoria, ma no, siamo più in basso, siamo tipo al 30°.
4: Potrebbe posto. Essere la settima città più multietnica.
0: Certo, però no, la risposta non è questa. Ciao.
5: Da quando c'è Sara,
0: sì?
5: Milano è la città con più telecamere ZTL per fare cassa.
0: No, non è questa la
6: domanda.
0: Ciao,
6: Don Cash. Secondo
0: Ciao.
6: Me
0: sì?
6: È la più visitata.
0: La bello, sarebbe molto bello, no, però da questo punto di vista ancora siamo molto lontani. Vai ancora.
7: Buongiorno amici di Disco Radio.
0: Ciao.
7: Luca, sto andando in servizio. Tra l'altro proprio zona Milano.
0: Allora
7: Milano dovrebbe essere, da ciò che ricordo, la settima città al mondo più attiva per attività
8: da 500 metri sport. Alla rotta.
0: Si è sentito molto male, ma lui è stato uno di quelli che ci è arrivato. Pronto?
9: Ciao Don, io ho due opzioni.
0: Sì.
9: Secondo me la prima potrebbe essere che è la più cara.
0: Okay.
9: E l'altra invece potrebbe essere invece la più ricca a livello culturale.
0: Mm.
9: Un po' come potrebbe essere Londra, che ci sono un sacco di culture mescolate diverse.
0: Quindi multietnica.
9: Un bacione, Chiara da Como.
10: Milano è la settima città più cara.
0: Basta, è rimasta così, non lo sapremo mai.
11: Ciao Don, sono Enzo da Torino. Secondo me Milano potrebbe essere la settima città più cara al mondo.
0: Tutti più cara,
11: visto gli affitti così cari che se ne parla in questo periodo di tempo.
0: O
11: anche da sì sia quello.
0: Invece
11: ciao,
0: no.
11: Bacione a tutti.
0: Invece
12: ciao Don, guarda, secondo me è la settima città al mondo più caotica.
0: No.
12: C'è un casino della Madonna a Milano.
0: No, ragazzi, non è questa la risposta.
13: La settima città con più persone, perché c'è sempre un sacco di traffico a Milano.
0: C'è traffico. E invece no, ragazzi, è questa
14: la
0: risposta.
14: È la settima città sportiva. Ciao Pinuccia da Besana.
0: Con più sportivi, ragazzi.
15: Ciao Don, è la città più sportiva.
0: È vero, è la
15: più.
0: Settima città
15: la
0: più sportiva.
15: Ciao al mondo più
16: e allora
15: sportiva.
16: Milano
15: ciao
16: è la settima video. Città al mondo più sportiva.
0: Ok, e per dovizia di cronaca,
16: un bacio da Giuliana.
0: E sportività, devo dire che la prima persona a indovinare è stata Su Ellen da Bergamo. Brava Su Ellen.
17: Adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
18: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Fortunato io, fortunato tu ad avere tutto. Lucky me, lucky you, we got everything. E questa è la prossima, firmata Topic e Carte Blanche su Disco Radio con lo zio Don Cash. E fra un attimo le vostre voci.

0: Rima Bell, riprese da Hatch. Ma quanto bello è, bello, eh? I disco Radio Lovers che si fanno sentire al nostro numero di telefono. Milano è la settima città al mondo, più che cosa?
1: Milano sì. È la città più bella, elegante e signorile.

0: più sportiva.
1: Eh già, era la più sportiva.
2: Milano è la settima città più sportiva del mondo.
3: Ciao. Se non ricordo male, sì, è la settima città più sportiva al mondo.
1: Sì, e adesso prendetela con sportività.
4: Maracaibo. Sì. Mare forza 2 e 2 e 2 e 2.

Ma che ve lo dico a fare di Scuola di Lovers, ma quanto vi si ama e grazie di esistere, siete tantissimi ogni giorno, sempre di più. E allora, fra un attimo vi svelerò l'argomento della sigla, quindi tenetevi il telefono a portata di mano, perché arriva subito, come la bellezza che è dentro ognuno di noi, The Beauty in Us, come la novità di Robin Williams e Miss Monique.

0: tutti, Don Cash,
1: che
0: c'è, tutti.
1: Che c'è? Che c'è?
0: Giuseppe da Milano, Don Cash.
1: Che c'è?
0: Le due.
1: Davido.
0: Don Cash.
1: Ah, perché, bro, c'è modo e modo, tranquillo. Via di Nas, Robin Williams e Miss Monique. Sono le 2:05, ce la ricordate anche il nostro fratellino Giuseppe da Milano. Benvenuti nella nostra family. Con Don Cash e i Disco Radio Lovers è arrivato il momento della sigla. Me l'ho detto, anni 80, sigla! E allora, ragazzi, tiriamo fuori, anzi, cicciamo fuori una frase tipica degli anni 80. L'abito non fa il monaco. Hai presente quelle situazioni, quegli ambienti in cui l'abito veramente non fa il monaco? Ecco, allora voglio che finisci questa frase. L'abito non fa il monaco quando? Quando sei sul posto di lavoro, quando giochi davvero bene, quando sei in palestra, quando ti devi allenare, quando ti metti sulla bilancia, perché l'abito non fa il monaco. Hai voglia? E fai tutto quanto il dietologo, poi arrivi sulla bilancia e sei 136 kg messi male, oppure al contrario. Hai voglia di fare il fisicato e poi non riesci a tenere due minuti una cosa in palestra? Oppure hai voglia di dire che sei bravo al lavoro e poi invece non lo sei per niente? Insomma, ci sono delle volte che indossiamo degli abiti che non ci appartengono. E allora voglio che finiate questa frase. L'abito non fa il monaco quando? 393 800 3000, avete 60 secondi a partire da adesso.

0: Miley Cyrus,
1: semplicemente Miley, adesso con Vesper Schwartz. Allora ragazzi, messaggio bellissimo delle nostre amiche Eleonora e Jenny, che mi ringrazia in anticipo. Don, sappiamo che sei un grande amante degli animali, che Disco Radio si spende sempre per la difesa degli animali. Stiamo aprendo una pagina su Facebook dedicata alla difesa dei cetacei, delfini ed orche, perché è una gravità incredibile. Ragazzi, la caccia ai delfini e alle orche porta all'uccisione di oltre 700 animali al giorno, il che secondo me è una cosa invisibile. Non è che si cambi il mondo aggiungendosi alle pagine Facebook, però comunque sono pagine importanti, quindi se dovete seguire qualcuno, seguite le pagine delle persone come Eleonora e Jenny, che difendono gli animali. Ma detto ciò ragazzi, la domanda per la nostra sigla è: l'abito non fa il monaco? Vi leggo il messaggio anonimo che è appena arrivato. L'abito non fa il monaco quando pensi di essere bella perché ti vesti bene, hai un bel fisico, ma dentro sei veramente una schifezza. È l'anima che fa una bella persona. Sono totalmente d'accordo con te. Finisci la frase: l'abito non fa il monaco quando, e tutto questo diventerà la nostra sigla live.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
18: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
19: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
20: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
19: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
20: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it. Il ristorante

0: 42 a Colonia Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
2: Disco Radio. È arrivato il momento, ragazzi, del mito. Mentre finite la frase, l'abito non fa il monaco quando, io vi riporto indietro nel tempo a un brano che secondo me ancora oggi è bellissimo come se l'avessimo appena scoperto. Bandu Project, The King of My Castle.

0: Turn the speakers off. Allora, spegniamo lo speaker e vi ricordo che questa qui è la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, l'italiano, l'italiano rap e l'italiano pop che si mischia alla cassa dritta. Il mercoledì e il venerdì lo trovate qui. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. E adesso facciamocene una pillolina live. L'abito non fa il monaco quando? Descrizione.
1: Monaco, vale, sì. Quando l'apparenza esteriore inganna completamente, dimostrandosi totalmente diversa dalla realtà, okay, dei fatti o dal valore interiore di una persona.
0: Brava, lei l'ha da cercare su Google, grazie di avercelo mandato. Ok, io però voglio sapere la vostra versione.
2: Ciao Don, sono Anna da San Damiano d'Asti.
0: Ciao.
2: L'abito non fa il monaco quando sei semplicemente un guscio vuoto.
0: Bello.
2: E nell'animo non hai nulla.
0: Bello, questo mi piace.
3: L'abito non fa il monaco
0: quando
3: sorridi con la bocca e con gli occhi,
0: okay,
3: e con sincerità. Michela, ciao a tutti.
0: Ok, questo mi piace. L'abito non fa il monaco, messaggio anonimo, quando pensi di essere bello solo perché vesti bene o hai un bel fisico, ma dentro sei veramente una schifezza. L'abito non fa il monaco quando parli sui social, tutti messaggi anonimi questi, quando parli sui social ma poi non hai idea di quello che stai dicendo. È vero, vedi, sai quanti sono di espertoni che poi dal vivo, tipo esperti di musica e poi non hanno neanche le orecchie. Vabbè ragazzi, questo succede dappertutto. Adesso capirete il perché di questa domanda che diventerà una news, ma adesso prendo le vostre parole e le trasformo nella sigla live. Vai, facciamo questa brutta figura. Dammi tre.

0: La coppia dei Carters, importantissimi a livello internazionale, ragazzi, loro che comandano lo streaming globale. Beyoncé insieme a Jay-Z con Crazy in Love, che ci accompagna indietro nel tempo sulle ali della musica qualche anno fa. Allora, l'abito non fa l'abito non fa il monaco quando? Si parla di quelle volte in cui l'apparenza inganna. E vi ho chiesto quando è di finire questa frase che l'abito non fa il monaco, perché lui è un multimiliardario che è stato rimpallato, cioè non lo volevano far entrare nella sua fabbrica, ma te ne parlo fra un attimo, perché l'abito non fa il monaco e a volte rimanere umili è la cosa più bella che c'è.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Ritorniamo con 4 hit senza alcuna interruzione. Imani, Muva Joe, King Africa, ma subito Jubel.

0: King Africa, ragazzi, neanche a dirlo, salta, che ci riporta in mente quella patatina malvagia, prima Maladie di Mouvajol, la nostra novità francese, Imani, Don't Be So Shy, in apertura tra le quattro senza interruzione, Ocean House, firmata Jubel. Allora, disco di Lovers, insieme a Don Cash, Family del pranzo, 14.45, il 7 ottobre, facciamo un recap. Prima abbiamo giocato, Milano è la settima città al mondo più, e avete provato
1: ciao,
0: in tutti i modi.
1: Ciao, ciao Don Cash. Allora, secondo me Milano è la settima città al mondo più inquinata di tutte.
0: E invece no, la risposta era la settima città al mondo.
2: Milano è la settima città più sportiva del mondo.
0: Esatto, ci si allena tanto a Milano. E allora vi racconto questa storia, perché lui tornava dall'allenamento sulla sua Peugeot, ragazzi, una Peugeot normalissima, la vecchiotta anche oserei dire. Però l'uomo che la guida è una Peugeot 205 degli anni 90. L'uomo che la guida è il signor Bernard Arnault, che dirà, non ti dirà niente questo nome. Il signor Bernard Arnault è il quinto uomo più ricco al mondo. Per farvi capire quali sono le sue proprietà, Tiffany & Co, Moët Chandon, Louis Vuitton. Quindi parliamo di non un uomo potente, di più. Comunque lui si presenta normalissimo dopo essere stato a giocare a tennis, prende la macchina della moglie e arriva nella sua fabbrichetta sulla sua Peugeot 205. Fatto sta che non lo fanno entrare perché non lo riconoscono per niente, quindi il primo ha detto alla sicurezza, il secondo ha detto alla sicurezza e il terzo lo buttano fuori. No, ma sì, sicuri se lei è il nostro presidente. Insomma, sta di fatto che lui è il presidente, quindi ritorna indietro semplicemente vestito dopo essere andato a casa e si fa accompagnare dall'autista e fa licenziare queste tre persone che poi sono state ridimensionate e messe altrove. Però lui lo ha fatto cercando di far mantenere l'umiltà, perché l'abito non fa il monaco. E allora vi abbiamo chiesto prima perché l'abito non fa il monaco. Astro da Certosa Pavia dice: Davide, non fa il monaco perché quando si è signori e si ha la fortuna di essere nati signori o di esserlo diventati, i soldi non contano. E infatti prima, se hai fatto caso nel freestyle, l'ho detto, certuni sono così poveri che hanno soltanto i soldi. E poi la chiusura del freestyle, non so se ve ne siete accorti, ma è stata: ditemi questa domanda, se no poi me ne pento, a che serve essere belli fuori quando si è brutti dentro? Del resto, ragazzi, lo si sa che l'umiltà è la cosa che paga più di tutti, come il sorriso, come quando fai stare bene gli altri, quello ti fa sentire ricco. Ma detto ciò, adesso iniziamo a ballare. 393 800 3000, da dove e da quando balli con noi.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
4: in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione, ragazzi, al 393-800-3000, da dove e da quando balli con noi, 1997, l'anno di Martina da Bergamo. Partiamo con Take Me Back, te la dedico.

arriva alle 15. Mercoledon è il 7 di ottobre, ragazzi, e oggi l'appuntamento diventa quadruplo, come sempre. Prime due ore, regular time, Don Cash e Disco Radio Lovers, Family del pranzo, archiviata. Adesso parte la terza ora, cambia l'atmosfera musicale, diventa il Don't Stop the Party, e quindi la musica diventa ancora più potente, mi raggiungono Matteo Epis e Domunari, e questa sera alle 23 si ritorna con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola che unisce il pop e il rap italiano alla cassa dritta. Ma partiamo con la novità, firmata Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.

0: Lost Frequencies in casa di Disco Radio insieme a Don Cash. Chi sta ballando
1: ciao,
0: oggi?
1: Don.
0: Ciao
1: Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo che balla con noi da Torino ancora. Ciao
2: mitico Don Cash, ciao Nicolò da Locate Varesino.
0: Ciao Brody da Locate Varesino, a tutti gli amici che ballano dalla zona, fatevi sentire con le vostre voci, i vostri saluti al nostro numero il 393 800 3000.
3: Disco Radio.
4: C'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi?
5: E alla futura moglie Martina, okay. Che lo ama,
4: sì.
5: Nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici. Questa poesia è per Martina, è lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.
4: Insinuiamo.
5: Ha sempre il mal di schiena la vecchietta, gira sempre con la sua sciarpetta.
4: Certo.
5: Lei la mia woman, io il suo man, mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
4: C'è? Oh, molto bene.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiume di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
12: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
15: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
14: Scontata.
16: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale al sottocosto.
14: Più scontata.
17: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato.

0: Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Disco Radio. E adesso voliamo a Sedriano, in casa di Roberto, il quale dice di ascoltare Disco Radio e ballare con noi dal 1995. E allora vogliamo dedicare a te, Roberto, da Sedriano del 1995, la prossima hit. Da quell'anno abbiamo scelto il Festival Bar, quello in cui tutti abbiamo imparato ad amare lei, l'unica grande, sola, meritevole di questo nome. Corona è la sua. Baby, baby.

0: da Torino. Ciao.
1: Ciao Filippo Gabbana. Ciao, da Torino.
2: Luca dal lago di Iseo.
1: Iseo, il lago di Iseo.
3: Ciao. Apri la Garbatola.
1: Garbatola.
3: Bacio a tutti, why you?
1: Why you? Ma che belli, quanti siete? Adesso Galantis, Runaway, You and I.

0: Ed è arrivata alla fine la nomination ai Grammy per You Girl, ma non per questo brano, Moment of the Sun. O ancora c'è il dibattito sul fatto che ci sia troppa intelligenza artificiale dietro la genesi di questo pezzo. E adesso
1: Alessandro
0: sentiamo
1: Alessandro Di Melzo, chef Alex. Ciao ragazzi.
0: Ciao Alessandro Di Melzo, detto lo chef Alex. E ancora chi balla?
2: Buongiorno Don.
0: Ciao.
2: Sono Nina da Torino.
0: Torino.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ma buon pomeriggio.
3: Salute
0: a te.
3: Salute e baci Disco Radio. Ciao da Katia Torino.
0: Torino che balla con noi oggi, tantissimi amici e amiche al 393 800 3000.
4: Disco Radio.
5: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, a

0: musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Buon mercoledì, donne, voliamo in redazione per scoprire le ultime news di Link.
2: Grazie donna, buon pomeriggio a tutti. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, questa mattina in tribunale a Pavia ha ascoltato le intercettazioni relative al suo assistito. Spunta intanto un altro atto dei RIS non depositato nel 2007 che segnalava la presenza di DNA maschile sui pedali della bici di Stasi. Fatture false per 100 milioni, sgominata una rete di società cartiere, 18 le misure cautelari nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, coinvolte 34 società italiane e 8 estere, 56 in tutto gli indagati, sequestrati beni per 25 milioni di euro. La lite in un bar di San Giuliano, ferito il titolare che è stato colpito con un bicchiere di vetro al collo e portato in ospedale al San Raffaele in codice rosso, in fuga l'aggressore. Legge elettorale, via libera della Camera anche alla terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto. Nobel per la chimica, al francese Enrico Gann e al giapponese Kenzo Sohai hanno sciolto il mistero sulla simmetria delle molecole. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: In partenza dal binario 1, 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. E la prima, ovviamente, è la pillolina di Rap and Drop. 15 dell'italiano della cassa dritta. Questa ragazza si presenta così: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Se non avete battuto le mani, avete goduto a metà.

It's me, Mario. Da me che tal è Just, Mario, Mario. Per me il mondo è bello perché è Mario, visto che la mia compagna di vita è la Mario. E allora, Disco Radio Lovers con Don Cash. Questa chiude le 4 senza interruzione. Prima anche Pitbull e

0: Loken, on the flow, woman di Peggy Guy, a star, al grido di Adigi Dem, bam bam bam bam, e al grido di 5 cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò, abbiamo aperto con la pillola di Rap and Drop Mahmood, e sentiamo chi balla con la family, con lo zio Don Cash.
1: Ciao Don, sono Paolo da Savona, scusa se sono rimasto in palestra, ti sto ascoltando a palla.
0: A palla, fatemi leggere i messaggi, perché di solito ragazzi ci concentriamo sulle voci, ma ne leggo poco. Allora, la nostra amica Luisa, insieme ad Erika, sono in giro e passeggiano per il centro di Milano, e poi ancora Roberto ci ascolta da Torino, da Sedriano il nostro amico Riccardo, Vanessa che invece ci scrive dalla provincia di Pavia. Insomma, benvenuti nella nostra family, se ballate con noi fatevi sentire al 393 800 3000. Ciao,
2: ciao Don, e mea il camion Tauro,
0: figura mitologica sviluppata tra mezzo uomo e mezzo camion.
3: Disco Radio. Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
3: Disco Radio.
0: Pronti con le cinture di sicurezza allacciate, perché stanno per partire 4 hit senza alcuna interruzione qui su Disco Radio con Don Cash. Ancora un buon mercoledì. Ma ragazzi, la prossima merita la cintura di sicurezza e anche i ricordi da sbloccare. Avevamo 26 anni in meno, correva l'anno 2000 e si ballava al suono di Bang, le note firmate Robby Rivera. Alto il volume dei ricordi.
3: Rhythmic History.

0: Dawn, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Già sono proprio loro, non è la loro nuova hit, perché questa è quella del 2021, remixata da Tiesto peraltro, hai capito? Che gran remixer, Medusa Ozier con Jealousy in My Heart. E prova a dirlo al cuore. Quando la ragione, il cuore, la testa e il cuore non si mettono d'accordo, ragazzi, sembravo Marzullo, arriva Disco Radio. E soprattutto quando va via Don Cash arriva Marelli.
2: Ah sì?
1: Mi è pronto?
2: Sempre.
1: E allora io vi lascio la linea. Grazie. Da Roma restituisco la linea a Milano e ritorno domani, anzi ritorno stasera alle 23 con Rap and Drop e poi domani in pausa pranzo dalle 13 alle 16. Per il momento peace out and I love you.
3: Disco Radio
2: 4 e quasi un minuto.

0: potrebbe permettere di vincere il suo contest, quindi mandategliela. Avete una chance di portarvi anche a casa un bel regalo, avete in palio pure un bel computer, insomma, vabbè. Adesso, a parte questo, non è che dobbiamo fare pubblicità per forza, J-Side, facciamo pubblicità queste tre ore dalle 4 alle 7, ci siete?
1: Se manda qualcuno, invece per lui, dai Marelli che abbiamo!
0: Oggi come sempre...
2: Ciao Radio Marelli!
0: Ciao, tornerà anche il DJ Panotto, un sacco di...

0: Yojin, era beautiful, è veramente beautiful, come tutta la musica di Disco Radio. Tra poco arriva anche un bel ritmichissimo.
1: Si apre il Luna Park del signor Fabio Marelli.
0: Luna Park adesso.
1: Affrettate, comprate i biglietti.
0: No, non si compra niente.
1: Di parte. Speriamo che col Tamarri story.
0: Guarda, lo scegliete voi tra un secondo, io metto la monetina dove, me lo dite voi. Oggi ci sarà anche col DJ Panozzo oppure l'Ottantisto Remix. Allora, anni 90, scegliete A, B, la più votata la sentiamo tra poco al 393-800-3000. Se vi sentite un po' più strong, con A, Too Unlimited. Oppure, se vi sentite un po' meno strong, dal 95 B per votare Roughneck, Everybody, Be Somebody.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
10: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
18: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
19: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
20: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
19: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
20: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio i trend della nuova stagione.
21: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
21: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici del

0: Superiore 32 a Cologno Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristorante asahi.net.
1: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Disco Radio. Siamo tutti, vediamo se capite qual è la più votata tra A e B. Come? Non ho capito. Forse A, Two Unlimited.

0: capito,
1: la
0: ma è sempre incontentabile la nostra ascoltatrice. Vabbè, continuate a votare, la maggioranza arriverà ovviamente un altro momento con il Rhythmic History. Invece arriva il primo novembre, si aggiungerà un altro comune in Italia che permetterà a chi lavora di portarsi il cane in ufficio. Se il vostro collega di scrivania o in generale al lavoro, insomma, fosse un animale, quale sarebbe e perché? Io lo so che ora vi toglierete qualche sassolino, tanto non dovete mica fare i nomi. Allora, 393-800-3000, pensate a un collega, che animale sarebbe e perché? Poi parliamo dei cani.

0: che potrà permettere ai dipendenti che lavorano in comune appunto di portarsi il cane in ufficio. Se il vostro collega di scrivania in generale al lavoro fosse un animale, che animale sarebbe? Via i sassolini dalla scarpa, sentiamo.
1: No, un cinghiale.
0: Un cinghiale.
2: Un bradipo.
0: Un bradipo.
3: Marelli, mi raccomando, non portare i gatti alla corsa coi cani, eh.
0: Ah, è vero. Ah, beh, poi parleremo dei cani che potete portare a me dal 18 ottobre alla Urban Race. Ma continuiamo con i vostri colleghi che preferivo. Tanto non dovete manco fare i nomi.
4: Ciao, quindi, ciao. Marelli, io penso al mio collega Dario.
0: Sì, ecco.
4: Se fosse un animale sarebbe una nutria.
0: Una nutria, non vogliamo sapere perché. Salutiamo Dario, il tuo collega, e tutti i vostri colleghi al 393-800-3000. Tra poco.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione Link all'attualità. Davanti a me Cinzia Morgante.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A giudizio per lesioni colpose un medico di pronto soccorso e tre ortopedici del Policlinico di Monza che nel marzo 2023 hanno messo un gesso sbagliato a una 56enne che si era fratturato un polso provocandole danni irreversibili al braccio. Il processo dovrebbe aprirsi a novembre. Era ai domiciliari, si trova ora in carcere a Brescia il 21enne di origini argentine, Matias Pascual, condannato per l'omicidio di un 42enne, avvenuto all'alba del 1 gennaio 2025 a Provaglio d'Iseo, dove era in corso una festa di Capodanno. Nell'ottobre 2023 ha sparato a un 28enne, suo rivale in amore, mandandolo fuori strada lungo una provinciale nel Cuneese, condannato a 11 anni e 6 mesi per tentato omicidio un imprenditore edile di 32 anni di origini albanesi, residente a Manta. Calcio, la Turchia pronta a esonerare Vincenzo Montella, pesano le 4 sconfitte in Nations League, già scelto il sostituto. Hanno risolto un mistero vecchio di oltre un secolo, il Nobel per la chimica a Henry Kagan e Kenzo Suai, registi delle molecole specchio. Domani si assegna quello per la letteratura, le news tra un'ora, al tempo di domani.
5: Meteo.
7: Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Lombardia con fenomeni diffusi nelle ore serali. E nella giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione che porterà dei fenomeni già dal mattino particolarmente intensi. Risulteranno a sfondo temporalesco nelle ore serali, specialmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 19 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio hotel, dog.

0: This is Rap and Drop.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Altri casi?

0: nostri eventi, qua ne capita un'altra, si aggiunge in realtà un altro comune in Italia che permetterà a chi lavora di portarsi il cane in ufficio. Sono i dipendenti, i collaboratori del comune di Verona, che salutiamo se ci stessero ascoltando in questo momento, potranno portare il loro cane negli uffici comunali, così da un lato i cani non dovranno restare a casa da soli, dall'altra le persone potranno beneficiare della presenza proprio degli amici a quattro zampe sul luogo di lavoro. Cani che devono aver compiuto 3 mesi d'età, iscritti all'anagrafe degli animali, certo, insomma, ci sono delle regole, dotati di microchip, libretto sanitario, in regola con vaccinazione e tutto il resto, e coperti da polizza assicurativa anche per eventuali danni a terzi. Li potete portare, visto che prima uno di voi me l'ha ricordato, a Meda per la Urban Race, c'è una corsa di 5 km apposta per voi. Chiamate i cani che li avete, così non dovete lasciarli a casa, anzi potete correre e camminare la 5K Dozza. È la prima volta per me, tra l'altro, una corsa con i cani, è bellissimo. Per tutti gli altri, altre corse, la mezza maratona, la 21, la 20, la 10, la 5 competitive e non, segnate domenica 18 ottobre con la vostra iscrizione. Peraltro contribuirete a sostenere Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità. Sportitude.it, la sezione da cercare è quella della Meda Urban Race. Via i sassolini dalla scarpa. Intanto pensate a un collega, che animale sarebbe e perché? Stanno arrivando un botto di messaggi.
1: Marelli, il mio collega è un bradipo con l'artrite.
0: Con l'artrite. Che già il bradipo si muove un po' così con l'artrite, pensa.
2: Te lo dico in calabrese. Nugnirro.
0: Nugnirro, guarda, c'era un altro ascoltatore calabrese.
3: Quel calabrese.
0: Ecco lui proprio.
3: Un cane mangia.
0: Che sarebbe?
3: Vale a dire un cane da mandria.
0: Oh, ho capito.
4: Ho coperto da Orese, i miei colleghi di lavoro sono tutte iene.
0: Proprio
4: ciao.
0: Tutte. No, ma sceglietene uno solo.
4: Un pachiderma, misto un bradipo, mio collega.
0: Bene, non fate nomi.
5: Mi fanno un messaggio di nascosto. La mia collega Stella, se fosse un animale, sarebbe la pantera. Pantera, panterone. Ciao.
0: Va bene, grazie.
6: Poi Marelli, non vorrei dirlo, ma
0: Dillo. Che è?
6: Una iena?
0: Sì, una iena.
6: Ecco, l'animale praticamente che aspetta il momento giusto, no? Prima di colpirti e di finirti, praticamente di mangiarti, ecco.
0: Wow.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Belli poi i messaggi anonimi dei colleghi animali. La mia collega Aurora.

0: Be Mine,
1: Offenbach.
0: Siamo arrivati in fondo alla prima ora dedicata ai dipendenti, agli amici che lavorano nel comune di Verona, che potranno portare il loro cane negli uffici comunali. Si aggiungono a tante città che lo stanno facendo dal primo di novembre. Pretesto per farvi togliere i sassolini dalla scarpa, ai, pensate a un collega che animale sarebbe e perché, insomma, sta arrivando un po' di tutto, soprattutto messaggi anonimi che ne ho letto qualcuno. Il mio collega Ale è come un procione, c'ho sempre fame ed è sempre in giro a scroccare. Pensate al collega che sta ascoltando ignaro la radio, dice, ah, sta parlando di te. Ciao, mio collega Mattia è come una scimmia, vedi, però non hanno il coraggio di firmarsi,
2: Sì, Marbelli.
0: Marelli sempre.
2: Dani mangia. Sarebbe
0: ancora.
2: Pastore mare in mano.
0: Ah, oh, Dani mangia.
2: Oppure
0: due.
2: Un cane che sappia badare alle pecore.
0: Ah, ok.
2: O alle capre.
0: Sì, però mi sfugge.
2: Ho capito,
0: però mi sfugge il nesso, cioè il significato. Quindi che collega è? Grosso, mansueto, oppure uno che fa la guardia, uno che controlla? Fatemi capire, se no resto nella mia ignoranza, che è lunga, immensa, lunghissima. David Guetta, Hypaton, you and I, me and you.

0: stare il cane ovviamente al lavoro, eh.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Ma di sicuro uno dei miei colleghi è un caprone.
0: Un caprone.
1: Puzza e no.
0: Allora, ma poveri caproni. Cambiamo argomento. Tra poco Tavarristori meglio.

0: che super disponibili. Insomma, bene, potete rendere conto anche voi guardando i nostri social. E invece tra poco vi renderete conto di quanto sono tamarri i nostri ascoltatori. Gemellaggio con i belli svegli del mattino, andiamo a prendere, a riprendere il Tamarristoli, se ve lo foste perso, lo voleste riascoltare. Qui diamo voce e spazio a chi la mattina magari non riesce ad annunciarlo, perché quelli del mattino non vi danno spazio, noi invece sì.
1: Che tamar-

0: Vedete? Ecco, se non vi hanno dato voce, proviamo a darvela voi.
1: Marelli, fa rima con Tamarelli, sì. Perciò ora ragazzi, è arrivato l'ora del Tamarelli.
0: Sì, confermo, vado tra poco, vado in tutti i sensi, tra poco non so se mi risentite. 393-800-3000 per annunciarlo voi, pensate di riuscire a fare meglio o peggio? Vedete voi? Annunciate voi il Tamarristory. Tra un secondo torno, forse, da voi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
13: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
12: Scontata!
14: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
12: Più scontata!
15: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
16: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
21: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34 euro.

0: 19,99.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
0: Sì, è il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Disco Radio. Sentiamo i tamarristi di oggi.
5: Preparatevi a questo tamarristo straordinario.
6: Vero, vero. Musica a palla, giù finestrino. Vai Marelli, metti il tamarristo.
4: Vado.
7: È ora del tamarristo.
4: Sì.
8: Tamarro ieri, tamarro oggi, tamarro domani, sempre. Tamarro per sempre.

Destination 2026, insomma, riguarda una meta intera, cioè quest'anno appunto è andato al nostro paese Italia, migliore destinazione spa al mondo. Visto che siamo i numeri uno al mondo per il benessere, voglio sapere la verità. Qual è il vostro peggior ricordo, la figuraccia che vi siete fatti?

0: Best Persuades. Io non so chi scegliere tra i vostri messaggi. Dunque, siamo i numeri uno al mondo per il benessere. Nessuno meglio di noi per quel che riguarda le spa, ma anche di figuracce, tralasciamo chi entra nelle vasche con i cellulari, insomma siamo i re del benessere, dei fanghi, del relax, ma delle figuracce, le vostre, chi inizia? Allora, proviamo a sentirne uno, ma ce ne sono tantissimi.
1: Quella di Presalidie.
0: Sì.
1: Sono scivolata dalle scale in legno con le ciabattine che ti danno alle terme.
0: Oh, povera.
1: Ho fatto tutte le scale di sedere, atterrando praticamente

0: davanti alla reception. Questa sì. è stata la mia peggiore figuraccia all'eterno.
1: Ci credo. No, il problema è che poi viene da ridere sul momento, però ci pensa, si è sicuramente fatta male. Ecco, figuracce di questo tipo, e ce ne sono,
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Diamo in redazione intanto link all'attualità delle 5:30 con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Milano, in regione Lombardia, è stato fatto un punto sulla situazione ambientale a seguito dello sversamento di idrocarburi lungo il Naviglio Grande dello scorso 8 settembre, frutto di due distinti episodi. Presenti anche rappresentanti di ARPA e i sindaci dei comuni interessati. Bergamo piange la scomparsa della pallavolista Stefania Corna, l'atleta 35enne era malata da tempo, venerdì funerali. A giudizio per lesioni colpose, un medico di pronto soccorso e tre ortopedici del Policlinico di Monza che nel marzo 2023 hanno messo un gesso sbagliato a una 56enne che si era fratturata un polso, provocandole danni irreversibili al braccio. Il processo dovrebbe aprirsi a novembre. Sarà Achille Lauro a inaugurare il 12 novembre prossimo gli ATP Finals di Torino, ne ha dato notizia lo stesso cantautore romano su Instagram. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap, così da spalato la premier Giorgia Meloni sulla richiesta di flessibilità per l'inflazione, ha detto c'è interesse nell'Unione Europea. Le news tornano tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Italia, miglior destinazione spa al mondo. La vostra figuraccia peggiore in un centro termale.
7: Vogliamo parlare delle Terme Marelli. No, non è...

trasmissioni. A proposito di problemi, di cose che capitano, inconvenienti, parliamo tra poco, è difficile dividere i vostri, insomma, peggiori ricordi e le figuracce dentro e fuori i centri benessere, perché insomma ci sono quelli che arrivano dalle spa ma anche quelli fuori. Allora tra poco peschiamo due di voi. Intanto trionfo dell'Italia ai premi World Spa Awards del 2026, siamo eletti miglior destinazione spa al mondo, si sta bene, ci si rilassa dalle nostre parti, abbiamo spodestato Dubai che aveva vinto le precedenti 4 edizioni, il nostro paese ha vinto automaticamente anche il premio riservato alla miglior destinazione europea. 3 premi mondiali al nostro paese, 2 a livello continentale.

0: Italia ce n'è veramente ovunque, non cito nessuno così non faccio torti, cioè ha nominato lui, non ha nominato noi, agli altri restano solo le briciole. Vi dico solo, a New York va solo il premio mondiale per le spa d'hotel e in Austria il premio per la migliore spa termale e minerale. Tanta roba, per carità, ma migliori ce li abbiamo noi, i premi prestigiosi. Il vostro peggior ricordo, la figuraccia dentro e fuori a questo punto dei centri benessere. Per la categoria miglior figuraccia dentro un centro benessere, Andrea da Bergamo.
1: Ero in una spa con mia moglie nella stanza del silenzio. Su una dondola.
0: Silenzio.
1: Mi sono letteralmente ribaltato facendo un rumore infernale.
0: Papà.
1: Svegliando quelli che dormivano. Che figura di
0: non si dice. Ciao, no, non si fa. Invece, per la categoria miglior figuraccia outdoor everywhere, mandate a letto i bambini, c'è il messaggio di Laura.
2: La mia figuraccia si svolge a Milano,
0: sì?
2: Sul tram.
0: Attenzione.
2: Anzi, scendendo dal tram,
0: ecco,
2: in quanto avevo una gonna a balze, un paio di sandali con il tacco,
0: sì,
2: e uno dei tacchi ha preso dentro una balza interna della mia gonna.
0: La donna con la balza.
2: Procurando, diciamo, la visione a tutto il tram e a quelli che erano nella piazza, una piazza di Milano abbastanza grande, la visione delle mie mutandine.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Grazie a tutti per le vostre figuracce condivise, davvero tantissime, riesco a far sentire tutti.
6: Vogliamo parlare delle terme maree, ancora? Le più belle al mondo.
5: Non esiste.

0: mia, che chiusura di seconda ora. Dopo essere stati mille spa in mezzo alle vostre figuracce, vi ho anticipato già che arriva tra poco con l'ottantista remix.
1: Coraggio,
0: sì.
1: DJ Panotto.
0: Sì, tra poco.
1: Build the power.
0: Le sei. Evidenze del passato, ma dobbiamo ancora fare pure il play the game. C'è una Disco Radio Bag da vincere, chissà a cosa giocheremo, sicuramente nel corso di questa che è la nostra ultima ora.

il momento di portarvi a casa la Disco Radio Bag. Con cosa? Questa è l'intro del Disco Radio Express. Il nostro treno che vi porterà dove? Sicuramente vi arriva a casa la nostra bag. Ma come e cosa dovete fare per vincerla? Beh, dovete essere più veloci, più rapidi a riconoscere la destinazione, che sarà ovviamente al contrario. Allora vi chiedo, sempre a questo punto della serata, siete intanto in viaggio, dove siete diretti? 393 800 3000. Partiamo dalla vostra destinazione, potrebbe essere scelta da riconoscere al contrario.

0: nostro che sta arrivando. Bisogna invece di sentire da voi dove siete diretti in questo momento.
1: Pietro da Pero, direzione Castellanza.
0: Castellanza, segniamo.
1: Ciao, un bacio a tutti.
0: Ciao, segniamo perché tra poco dovrete poi definire e riconoscere la destinazione al contrario del disco Radio Express. Nunzia da Samarate, destinazione partita di calcio di suo figlio.
2: Ciao, ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Io sono Vanilo, ciao, in direzione Sedriano.
0: Benissimo.
2: Ciao.
0: Anche Manuel abbiamo da Lissone, insomma tutte le vostre segnalazioni 393 800 3000. Continuate a dirci dove siete diretti. Vi ricordo che tra poco, tra un niente, tornerà l'appuntamento con il Disco Radio Express. Chi c'è ancora?
3: Annuncio ritardo.
0: Ma no, siamo puntuali. Disco Radio Party Set. Disrupt and
4: drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel, Don Care.

0: This is Wrap and Drop.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività,
9: c'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
10: mserramenti.it.
12: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignerville.com

0: Village.com.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
2: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa, arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.

0: molto divertente con la musica, ha fatto la storia e balliamo due volte a settimana, il venerdì, il mercoledì, insomma.
1: DJ Panozzo, oh, aiuto, okay. Ho bisogno di te
0: veramente.
2: Viva il DJ Panozzo.

dall'83 all'86 The Night. Da quell'anno meglio far cantare lei.

0: di grande Spagna, ciao belli,
1: salutiamo Spagna che ci ascolta spesso.
2: Ma DJ Panotto, ma sei sempre il top,
1: vedi,
2: ogni volta sempre meglio.
1: Ti ha chiamato mica per caso così,
3: DJ Panotto.
1: Sì, ancora
3: troppo giusto. Senti, ciao Ile, ciao Matti, ciao Mari.
1: Vabbè, se dovete salutare chi volete, venerdì torni, no? Disco.

0: Ace of Base fino alla fine era The Sign. Bello avervi accompagnato con anche il DJ Panozzo. Dove state andando? Dove siete diretti?
1: Sono Gabriella.
0: Ciao Gabriella.
1: Castel dei Becchi, sì? a Legnano. Tragitto ufficio,
0: oh,
1: casa.
0: Segniamo anche Legnano, che non è proprio facile al contrario. Legnano al contrario è Onangel.
2: Io sto andando da Pero a Garbatola.
0: Pero
2: Gabri
0: facile.
2: Da Garbatola.
0: Garbatola un po' più difficile.
3: Ciao Mattarelli, io sto andando in direzione Ossona.
0: Ah, Ossona, anche Ossona non è male. Anosso, è carino. Attenzione, è arrivato il momento di vincere la Disco Radio Bag. Come si vince? Capendo prima di tutti gli altri. No, scusate, rido perché abbiamo il signor Raffaele che ferma praticamente la circolazione dei treni in tutta Italia. Immagino la situazione delle stazioni di tutta Italia senza l'annuncio del signor Raffaele, che dice a voi dove è diretto il Disco Radio Express questa settimana. Eccolo che arriva.
4: Treno Disco Radio Express in partenza.
0: Sì.
4: Questa sera ferma
0: dove?
4: A Oiclac.
0: Oiclac. Oiclac, non è facile, però si può arrivare, soprattutto quelli che abitano a Oiclac, che al contrario fa 393 800 3000, la più veloce vince.

0: la disco Radio Back.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arriva Link, prima l'attualità delle 6:30 alla redazione con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. 1200 pietre bianche e 1200 rose bianche a Milano, davanti al comune, in piazza Scala, al flash mob per ricordare le vittime di Hamas del 7 ottobre, organizzato dalle associazioni pro-Israele. Bergamo piange la scomparsa della pallavolista Stefania Corna, l'atleta 35enne era malata da tempo, venerdì funerali a Boltiere. A giudizio per lesioni colpose, un medico di pronto soccorso e tre ortopedici del Policlinico di Monza che nel marzo 2023 hanno messo un gesso sbagliato a una 56enne che si era fratturata un polso, provocandole danni irreversibili al braccio. Il processo dovrebbe aprirsi a novembre. Oltre 250 iscritti e una star list di livello internazionale. Sabato la 16ª ultramaratona 100 km delle Alpi, partenza da Torino, corso Romania 460. Arrivo a San Vansani in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Fonti dell'Unione Europea, atteso per domani l'ok della Commissione alla clausola proposta dall'Italia su energia e difesa. Le news tornano tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Occhio ai cellulari, il Disco Radio Express ferma a Oiclac, che al contrario fa
6: Caglio.
0: Caglio, no, quello è il

0: Ocean House con Jubel. Abbiamo chiuso le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Allora, in ballo con il Disco Radio Express, la nostra Disco Radio Bag ferma a Oi Clack, che al contrario fa
1: calco.
0: No, calco, palo, direi anche una roba
2: pezza d'olio.
0: Pezza, ma come pezza d'olio? Oi Clack.
1: Desenzano sul carta.
0: Fate che Desenzano sul gatto, sì, sì. Vabbè, no, ma non è quella comunque. Andiamo

0: nome meraviglioso?
1: Tante volte, ma tante volte sbagliano l'accento.
0: Ah, ho detto bene, Shalini?
1: No, Shalini.
0: Shalini, vedi? Ho detto Shali, ma ti pare. Senti, rifacciamo. Al telefono con me, Shalini.
1: Ciao.
0: Come stai? Tutto bene? Ti hanno già detto che è un bellissimo nome?
1: Sì, grazie mille, fa sempre piacere.
0: Bene, te lo pronunciano bene, immagino in maniera corretta, tutti, vero?
1: Sì, ecco. Assolutamente tutti.
0: Senti, Shalini, Oi Clack, al contrario, che fa?
1: Fa... calcio!
0: Certo! Oh, abbiamo tra l'altro una professoressa, un'insegnante, giusto?
1: Oh, esatto!
0: Abbiamo iniziato con il piede giusto. Io no, meriterei uno zero per la pronuncia del tuo nome.
1: Ma no!
0: No, che origini ha?
1: Indiana.
0: Beh, bellissimo. Immagino, insomma, avrai degli studenti che, insomma, il tuo, probabilmente ti chiameranno non per nome, immagino, ma per cognome. Non vogliamo ovviamente dirlo per radio.
1: No, per nome.
0: Ah, per nome?
1: Alla scuola primaria.
0: Ah, beh, certo, sì. Quindi è più maestra Shalini?
1: Io sono mamma ogni tanto.
0: Addirittura,
1: anche.
0: Ma che meraviglia, che bello. Senti, ti facciamo vincere la disco Radio Bag e poi la porti a scuola e fai vedere a tutti, insomma, che cosa c'è dentro, va bene?
1: Assolutamente sì.
0: Poi ci dici la reazione. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Devo salutare i miei colleghi e poi tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille.
1: Shalini. E anche un abbraccio grande a voi.
0: Grazie mille. Shalini. Ho detto bene, Shalini.
1: Perfetto.
0: Ti mando un abbraccio, buona serata, ti arriva la
1: bag. Grazie anche a voi, buona
0: Ciao.
1: Serata.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Hai visto che bel nome, Shalini? Peccato gliel'abbia rovinato io.
9: Sì, vabbè, Marelli, ormai stai perdendo i colpi, non ti ricordi più neanche i nomi dei tuoi parenti.
8: Che parenti?

dietro di 22 anni. Questo mercoledì sera, ormai possiamo dire così, su Disco Radio. Sono Fabio Marelli, vi accompagno ancora qualche minuto, già pronto a Luisi. Ma io torno questa sera per il Soul Set alle 22. Volete un assaggino della bella musica house, deep, funky, che ascoltiamo proprio anche questa sera, in quell'orario, tra le 22 e le 23? Sentite qui i brividi che ci regala il Soul Set.

0: vieni qua che ci abbracciamo, vieni.
1: Dobbiamo piangere?
0: No, magari sì.
1: Save your tears.
0: No, ma l'atmosfera allora, è quella giusta.
1: Vuoi fare un ballo?
0: Dai, facciamo
1: balliamo.
0: Un ballo.
1: Oh, che bello, un lento. Non limonare.
0: No, ma che limonare? No, c'ho la caramella, la non posso. Non
1: fermo
0: posso.
1: Con la lingua.
0: Caramella balsamica della nonna.
1: Certo.
0: Vede,
1: no, no, che okay. Sentivo, infatti avevi un alito buono. Perché come volevi
0: sempre.
1: Limonare,
0: ma
1: lo so, ti conosco.
0: Ma dai, che schifo con la caramella in bocca.
1: Ah no, quello,
0: ma
1: è, no, problema.
0: Ma
1: certo, quello è il problema.
0: Che mai è successo?
1: Cosa? Limonare, no, con una... limonare sì.
0: No vabbè, quello.
1: Limonare tantissimo. Le 7 e un minuto. Vabbè, dicevamo?
0: No niente, che vado a casa.
1: Vai a casa,
0: e
1: bravo.
0: E poi torno alle 10.
1: Hai l'ombrello?
0: Piove.
1: Piovigina,
0: sì, no, ma allora...
1: è una giornata in cui c'è un qualche gocciolino.
0: Cresco, mi crescono i capelli, la peluria.
1: Dovrebbe arrivare il maltempo, sbaglio, tu che sei...
0: Ma sai che cambiano, cioè, che cambia ogni
1: tutto.
0: Giorno cambia sempre.
1: Todo cambia,
0: ma
1: le certezze sono queste, sì. Marelli va via, io arrivo fino alle 22 col nuovo di Armin.

0: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
1: Beh, in effetti un po' scoteca è questa. Take Me Home, il nuovo di Armin Van Buuren su Disco Radio. La novità che apre le nostre tre ore insieme. Sono Alessio Roisi, tornano i K391. Beh, ce l'ho fatta a dirlo. Questa è Ignite.

0: che ci fa ricordare canzoni come questa che ci hanno accompagnato durante l'estate 2026. Human di Peggy Gou era Star. E tra un attimo, a proposito di canzoni che ci hanno accompagnato e soprattutto fatto ballare, sta per tornare la storia del ritmo dal 2000.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
16: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
15: Scontata!
17: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
15: Più scontata!
17: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
18: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
17: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze.
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Il ristorante

0: 2 a Colonia Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Disco Radio.
4: Siamo a Terra Dance anni 90, quella che ci ha fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primissimi del 2000. Vi aspetto alle 21 qui su Disco Radio. Intanto un assaggio, un antipasto con House of Glass, Disco Down. Rhythmic.

Amsterdam, da lì. Quelli di Mai o Mai. Oh, se vi piace questa, venite a votare nella sezione Music Club del sito dell'app di Disco Radio, perché ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Partecipate al Music Club. Adesso Dio di Easy Bisù.

0: Paul Oakenfold, Starry Eyed Surprise. Oh, tra poco parleremo di pensioni. Non so se avete sentito, c'era questa notizia secondo la quale, poi magari Cinzia Morgante mi dirà non è vero, secondo la quale Salvini vorrebbe portarci a lavorare fino a 70 anni, no? Sentivo gli autisti, queste robe qua, saranno felici coloro che fanno questo lavoro. Ma tra poco parleremo di pensione, no? Io non so qual è la vostra idea di pensione, la mia è di scappare in qualsiasi parte del mondo e stare lì a chillare. Tra poco scopriremo dove conviene vivere dopo la pensione. 393 800 3000, ditemi dove vi piacerebbe vivere dopo i famosi 67 anni e 3 mesi, o mi sbaglio?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, con Cinzia Morganti in redazione. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la notizia di 2 incidenti sul lavoro in Lombardia, nel Comasco, a Locate Varesino. Un 79enne è caduto da una catasta di legna alta 4 metri, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Varese. A Mantova un operaio 61enne in rianimazione è caduto dal pianale di carico di un camion a Via Dana. A Torino, aggredita e violentata mentre faceva jogging in un parco a Luserna San Giovanni, alla vittima provocate anche gravi fratture. Condannato a 8 anni, un 30enne di origini tunisine, è irreperibile, a suo carico non furono disposte misure cautelari o restrittive. La sicurezza nelle scuole e negli eventi sportivi, le partite del 13 ottobre di calcio, Inter Bruges e di basket, Olimpia Milano Real Madrid, al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito oggi a Milano. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato 3 provvedimenti di grazia per altrettanti condannati. In Francia, il premier Sébastien Lecornu. Nessuno può restare indifferente, ha detto, alle angosce degli studenti. Le news tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha disposto 3 provvedimenti di grazia. Di 2 si tratta di persone che si trovano in una difficile situazione, soprattutto di salute in carcere, è un provvedimento in qualche modo caritatevole, chiamiamolo così, che arriva dopo una detenzione per stupefacenti. Ma il terzo è il caso di cui si parlerà molto, perché riguarda Guido Gianni, un gioielliere condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui fu vittima all'interno della sua gioielleria. Cioè un caso che ricorda molto quello del gioielliere di Grinzane Cavour, Roggero, di cui tanto si è parlato, che è finito in carcere in via definitiva e di cui una parte della politica e la stessa famiglia preme per un provvedimento di grazia da parte del capo dello Stato, premiando, diciamo così, le attese di un'altra famiglia, quella di quest'altro gioielliere. Probabilmente Mattarella fa capire qual è la differenza indirettamente. L'uomo in realtà è in carcere già da più di 5 anni ed è il residuo di pena quello che viene graziato dopo un comportamento esemplare in carcere e su richiesta, su indicazione delle stesse autorità penitenziarie. È chiaro che però il provvedimento di Mattarella farà discutere, perché evidentemente la strada è aperta, ma ci vuole ancora molto. Evidentemente il fatto che la grazia di Mattarella arrivi a un gioielliere che ha sparato nello stesso modo più o meno di Roggero, ma che ha già fatto oltre 5 anni di carcere, fa capire che tutto si può fare meno che la fretta. Il problema è che Guido Gianni, che attuò queste cose nel 2008, aveva 48 anni e Roggero è molto più in là con l'età.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da 1 chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiropor portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte amici e skin care, che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
0: Dai, che tempo di From Disco to Disco, ne suoniamo quattro senza interruzione e ripartiamo da...

49.000 from disco to disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzioni. No, scusate, ma stavo già pensando alla pensione. No, perché sapete quella domanda che ti fanno sempre ai colloqui, dove ti vedi tra 10 anni? Io risponderei molto tranquillamente in pensione, e già da qualche annetto in realtà. Voi per esempio dove vi vedreste bene in pensione, no? Quel giorno in cui in teoria dovremmo riscattare i soldi che abbiamo versato delle nostre tasse, della nostra IMSS, mare, montagna, magari un posto senza traffico, magari un posto neanche troppo freddo. Allora dovete sapere che ogni anno viene pubblicato il Global Retirement Index, che ha messo a confronto 46 paesi per capire dove conviene davvero trasferirsi dopo il lavoro. Attenzione, perché vi dico da subito che sul gradino più alto c'è una sorpresa dell'Uruguay, state già prendendo nota, seguita da Mauritius e Spagna, questo top. Ma troviamo anche Costa Rica, Portogallo, Paraguay, Lettonia, Andorra, e ci siamo anche noi, l'Italia al nono posto davanti alla Grecia. Ma quanto bisogna avere in tasca? Perché poi il problema è questo, le tasse che dovremo andare a pagare andando all'estero. Le richieste cambiano parecchio, per esempio si parte dai circa 920 euro che bisognerebbe avere in tasca al mese del Portogallo, fino ai 3.500 richiesti dalla Grecia. Ma se parliamo proprio di tasse, Mauritius, Costa Rica e Paraguay risultano particolarmente interessanti perché non tassano i redditi prodotti all'estero. E per noi italiani c'è una buona notizia, perché se scegliamo Spagna, Portogallo o Grecia, niente visto da pensionato, perché siamo cittadini europei, quindi libera circolazione. Insomma, il vero sogno della pensione potrebbe essere questo: meno stress, più qualità della vita e magari un biglietto di sola andata. E io già sto pensando a una bella passeggiata sulla Rambla di Montevideo in Uruguay per ammirare il tramonto sul Rio del Plata. Non sarebbe male, eh?

Allora, le 8 e 1? Abbiamo già detto che sono le 8 e 1. No, però non abbiamo nemmeno detto qual è la novità che vi stiamo per far ascoltare. Novità di questi giorni che, come sempre vi ricordo, potete trovare pubblicata sul sito e sull'app di Disco Radio. È il ritorno di James Hype. Questa è Confession.

Walker e Abba Max. Prima parlavamo di dove andare in pensione. Salutiamo Patrizia da Casale, che non vede l'ora di farlo, andando in pensione per trasferirsi al mare. Dice, quello lì è l'obiettivo, quello che ci consente ogni giorno di andare avanti, sognare di poterci trasferire al mare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
14: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
15: Disco Radio.
16: Sai cosa ci vorrebbe adesso? Una di quelle che hanno fatto restare del ritmo, che ci hanno fatto cantare, ballare e anche sognare. Ce l'abbiamo dal 2001 Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head.

e Ultra Nate, voce inconfondibile, quelli di Movement to the Sun. Oh, ma lo sapete che ci potete continuare ad ascoltare anche da casa? Lo dico per quelli che stanno tornando proprio in questi minuti e vogliono ancora una bella dose di dance, anche perché poi diventerà dance storica alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Ascoltateci al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Reich, che mi va a riprendere un grande successo di Anita Ward di qualche decennio fa. Nel mercoledì sera di Disco Radio, tra poco parleremo di libri. Ecco, se doveste consigliarmi un libro da leggere, quale sarebbe? Anche perché Torino si candida a diventare capitale del libro questo fine settimana. Tra poco vi racconto perché.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima si va tutti in redazione, dove incontriamo Cinzia Morgante con gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Si teme per la vita di un tredicenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Si è accasciato al suolo mentre stava giocando a calcio nell'oratorio di Cremezzeno, frazione di San Paolo, nel Bresciano. A Torino, aggredita e violentata mentre faceva jogging in un parco a Luserna San Giovanni. Alla vittima provocate anche gravi fratture, condannato a 8 anni un trentenne di origini tunisine. È irreperibile, a suo carico non furono disposte misure cautelari o restrittive. La sicurezza nelle scuole e negli eventi sportivi, le partite del 13 ottobre di calcio, Inter Bruges e di basket, Olimpia Milano-Real Madrid. Al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito oggi a Milano. Sarà Achille Lauro a inaugurare il 12 novembre prossimo le ATP Finals di Torino, ne ha dato notizia lo stesso cantautore romano su Instagram. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato 3 provvedimenti di grazia per altrettanti condannati. In Francia, il premier Sébastien Lecornu, nessuno può restare indifferente, ha detto, alle angosce degli studenti. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Lombardia, con fenomeni diffusi nelle ore serali. E nella giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione che porterà dei fenomeni già dal mattino particolarmente intensi, risulteranno a sfondo temporalesco nelle ore serali, specialmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 19 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for
5: this? L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit.
7: Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Musica senza interruzione, ne suoniamo 4, tra un attimo Clooney, subito Usher.

Another. A chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, vi racconto questo piccolo aneddoto personale. L'altro giorno stavo camminando su marciapiede qui a Milano, sono stato piacevolmente, ero nel quartiere di Bovisa, sorpassato da una ragazza che però stava leggendo un libro, era completamente persa in questo libro, camminava e leggeva. Allora, ci sono, mi ha fatto comunque molto piacere questa cosa, e allora sono curioso di sapere se tra voi ci sono dei lettori, soprattutto dalle parti di Torino, o se comunque le amate, vi consiglio di andare lì questo fine settimana, perché, scusate, Torino si trasforma in una gigantesca libreria a cielo aperto. Torna una nuova edizione di Portici di Carta, sabato e domenica. 2 chilometri di libri da Piazza Castello fino a Porta Nuova, con numeri che fanno impressione: 71 librerie, 56 case editrici, 46 espositori di libri antichi e fuori catalogo, e poi diverse aree tematiche. Insomma, ci sarà di tutto, dal romanzo al fumetto, dalla poesia ai viaggi, e poi tanti ospiti: Ermal Meta, Massimo Cacciari, Chiara Gammerale, Nicola La Gioia, Claudia Durastanti, e spazio anche ai più piccoli, collaboratori, letture animate, incontri con autori e illustratori. La notizia che farà felici soprattutto i lettori è che la Regione Piemonte mette a disposizione 2.000 buoni da 10 euro per comprare libri durante la manifestazione. Quindi, se fossi in voi e se siete appassionati di lettura, o magari volete far diventare appassionati di lettura i vostri figli, l'appuntamento è per sabato e domenica in pieno centro a Torino con una nuova edizione di Portici di Carta. Nel frattempo, alle 20:40 tornano a trovarci Justin e Marper. Questa è Just a Little.

parcheggiando magari proprio in questi minuti e vorranno continuare ad ascoltare la nostra musica da casa. È facile, basta andare in TV al canale 8858 di Sky o davanti al vostro smart speaker e dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

Poker Face su Disco Radio. Che ne direste di far festa insieme? Dai che anche oggi vi riporto negli anni 90. Ben ritrovati da me, sono Alessia Roisi, ritorna puntuale il Rhythmic History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione, un'oretta per ascoltare la migliore dance storica e, a differenza di quello che dicevo qualche istante fa, non solo dance che ci ha fatto ballare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000, e ne avremo un esempio tra un attimo. Tu Fabio, la Complete Song, Love Can Hold On, partiamo da Eiffel 65, quelli che non hanno età.

0: si chiamava Hold On, anno 1993, inizia così il Riffin Keister Extended Version di oggi. Tra un attimo su Disco Radio andremo nel 94 con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi.

0: pensare qualcosa di nuovo. www.franciacortedesignervillage.com.
1: Caffè Verniano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
5: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Come sempre c'è una grande famiglia di appassionati di Dance Storica che ascolta il Rhythm Kister Extended Version. Ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22, poi in replica al mattino tra le 5 e le 6. Tanti che ci scrivete al 393 800 3000, e tanti che mi scrivete ad a.luisi@discoradio.it, il mio indirizzo email. Tra questi c'è Michele che ci dà sempre qualche dritta e magari la ascolteremo e le ascolteremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Tra un attimo DJ Herbie con King of Rock, Step con Rhythm is a Dancer, prima Scatman.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: possiamo dire che questo è stato il più grande successo di Cher. Un piacere riascoltare la sua Believe su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Vi piace la dance storica? Se no non sareste qui. Tra un attimo torna Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Can it be?

0: Ci sono quelli che magari tra poco rientreranno a casa, allora continuate ad ascoltarci anche da lì in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker basta dire Alexa apri Disco Radio, e diamo anche il buongiorno a quelli che magari casa l'hanno lasciata pochi minuti fa e stanno andando al lavoro e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Roisi, vi faccio ascoltare Dance Storica, lo faremo anche nei prossimi minuti con Stefano Secchi e Talisa, quelli di A Brighter Day, con Vasco Rossi Ti prendo e ti porto via, prima c'è Children con Robert Miles.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: un grande classico, anno 1995, Delsy con Hideaway. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo dall'87 torneranno anche i Mars.
1: Rhythmic History.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: E quindi mancano pochi minuti e poi ci lasciamo, tranquilli che abbiamo ancora un bel po' di chicche da riscoprire tra quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Pump Up the Volume dei Mars.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ogni tanto ci concediamo qualche sgarro, per esempio in questo caso siamo arrivati fino al 1989 per riascoltare Tyree Cooper con Turn Up The Bass, canzone che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
3: This is Soul Set.
0: Pronti per un'ora di house deep funky fino alle 11? Siete tutti miei, sono Fabio Morelli. Fin qui l'extended version di Rhythmic History con Alessia Luisi. E prima di andare a Roma da Don Cash per Disco Radio Rap and Drop, in questo mercoledì 7 ottobre parte il Soul Set. Sono Fabio Morelli, vi accompagno per 60 minuti di super musica anche in quest'ora con Robbie Schulz, la prima insieme a Watermath e Take It Slow. Buon Soul Set, andiamo!

0: Rihanna. Era il 2016 a chiudere il primo blocco di stasera. This is what you came for.
1: This is so sad.
0: Che Martin Lou era Squint con Chemical, poco fa Stardust in mezzo. Music Sounds Better With You dal 98, la storia della musica house deep funky con Harvey anche Hesitate. Robin Schulz ad aprire Take It Slow.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata.
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata.
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato, chilometri zero.

0: con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
2: This is so sad. C'è anche il canale 8858 di Sky. Salutiamo chi ci ascolta via satellite dal proprio televisore. Magari facendo qualunque cosa si può ascoltare Soul Set accendendoci anche in casa vostra. Digitale, streaming, la nostra app. Mille modi per ascoltare il Soul Set.
3: Disco Radio Company, Soul Set.
4: This is so sad.

0: Iqbal, i Walter Tayeb e Diva Surprise.
1: This is Sozan.
0: Jan Samit, poco fa, Absolutely Don't Believe It. Whisper, Joel Curry, remix di Unfazed, Regard e Ride It. Abbiamo aperto con Cobra e Could You For You. Sono Fabio Morelli, arriva la seconda parte del Sozan. Tra poco.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: This is drop and drop.
1: This is so sad. Si riparte alla volta delle 11, poi sì, Don Cash con Disco Radio Rap & Drop è già pronto da Roma, ma non prima delle 11. Il resto poi lo faranno Matteo e Pista di Munari. Buon Disco Radio Party a tutti. Mia Takarabe con Steve Aoki. Si riparte da Heartless.
2: Disco Radio Party. So sad.
3: This is so sad.

Another Emily Warren, Silver Lines, a chiudere anche il penultimo blocco del Soul Set di stasera. This is Soul Set. Lionel Richie dal 2001, remix di Angel, poco fa in mezzo con Golden Sense, James Poole, Bob Sinclair, World of Donner, 2006, 2026 ancora con Heartless, Steve Aoki. Arrivano le ultime. This is Soul Set. Arrivano le ultime, ripartiamo da Sonny Foderai, Becky Hill, e c'è Don Cash pronto da Roma. Aspetta però, prima c'è Say Something.

0: Sam Jacobs as an RA, ah, bellissima, I Don't Mind. Beh, potevamo chiudere meglio di così questa sera, questo mercoledì 7 ottobre. Soul Set torna domani sera. Stesso orario, 22-23. Vi aspetto prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Don Cash, Disco Radio Rap and Drop. Buon Disco Radio Party a tutti, a domani.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Eh sì ragazzi, nuovo episodio di Rap and Drop. Don Cash al microfono e alla selecta musicale, la cassa dritta e il rap italiano qui su Disco Radio si incrociano, dando vita a quello che è il programma da ballare a squarciagola, perché adesso puoi cantare e ballare contemporaneamente. Allora, sono tantissimi gli artisti di questa notte, tra cui Salmo, Colapesce, Maze, Anna, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Olly, Angelina Mango e Giuli con Per Due Come Noi, che è uno di quei brani che quando parte in discoteca ti fa sia cantare che sognare, che amare, che poi levarti da dentro tutta la energia. Ma immediatamente, a proposito di energia, la grande combo di Salmo e Gabri Ponte. Tic-tac.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
2: mserramenti.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: This radio party set. This is Rap and
6: Drop. E le prime 5 hit di Rap and Drop sono già volate via. Salmo, Gabri Ponte, Angelina Mango, Olly, Fabri Fibra, i Pinguini, Anna e Samurai J. Ma adesso non accontentatevi, perché ci aspettano Jax il Cile, Dito nella Piaga, Joelie e subito una mega combo. La Sicilia, Milano e Torino tutti insieme. Itaca Bro, Martin White e lui.
7: Otello Don Cash. Poi Boroboro, e questa è la mia nuova hit.
6: E allora si parte, ragazzi, così con la nuova versione del Taga Ta. Let's go.
5: This radio party set. This is Rap and Drop.
8: Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá, a mí me gusta cuando la mamita hace.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: No, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine. Questa era l'ultima. Ci siamo salutati così con un brano bello, una bella combinazione. Maze, Blanco e Maze, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini. Prima anche J-Ax il Cile con Maria Salvador. Che fastidio, edito nella piaga la versione remix. Insomma, un viaggio tutto scandito dalla musica rap, dalla musica pop e la cassa dritta. Questo è tipico del DNA di Disco Radio. Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop con Don Cash, finisce qui. Ma che cosa cambia adesso? Le hit diventano internazionali. Mi raggiungono Matteo Abis e Edo Munari e fino alle 4 del mattino rimarremo tutti insieme per il Party Set.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Sunset, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Prof, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
5: Non è vero.
4: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
5: Sì.
4: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar